Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: I'm gonna tell you what I really think I like about Mondays.
1: Ed ecco, scusate se ho fatto partire la sigla più volte, però insomma i soliti problemi tecnici, sempre in diretta, questo per farvi capire che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter dalle 18 alle 20 in mia compagnia, che sono Eleonora. Subito dopo Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me Miro Barza e Katzenjammer, musica e scienza. Questo se state ascoltando insomma la diretta del lunedì, ma insomma adesso è lunedì e invece Rock Trotter poi va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Allora, sonorità noise, post-punk psichedeliche, dicevo, ci hanno preceduto quelle di Gianluca Polverari. Adesso invece andiamo un po' più nella retrospettiva delle sonorità americane, questo perché questo weekend sono stata ai Glory Days, che sono dei giorni dedicati, un festival ecco a tutti gli effetti dedicato a Bruce Springsteen, ma anche alla musica diciamo di, non di contorno, che lo ispira, che l'ha ispirato, che ha ispirato questa musica, quindi country, blues e musica americana, però c'erano anche degli australiani, devo dire la verità. No, sto scherzando ovviamente. Quindi oggi niente, volevo fare una piccola retrospettiva su questa musica, questo genere musicale, anche dato il fatto che in passato ho fatto, ho compiuto un viaggio in quelle terre. Così oggi andiamo un po' a fare questa retrospettiva, in attesa anche di interviste che poi usciranno dalla prossima settimana in poi, perché questa mattina, già questa mattina sono tornata, ecco, già quello è un grande raggiungimento, però vabbè, iniziamo la puntata, va. Ci andiamo a sentire Bruce Springsteen con I'm on Fire.

E questa era This Land Is Your Land di Woody Guthrie, questa edizione che era la 27ª dei Glory Days, i giorni dedicati a Bruce Springsteen ma anche alla musica americana e al rock, che si è tenuta quest'anno appunto, come tutti gli anni poi a Rimini, era dedicata a questa, diciamo, aveva questa canzone come portavoce, perché il titolo scelto per il 2026 era quello di This Land Is Your Land, che è il titolo di questa canzone di Woody Guthrie, ma il programma ricordava inoltre anche i 20 anni dall'uscita di We Shall Overcome, The Seeger Session, l'album pubblicato poi da Bruce Springsteen nel 2026, dedicato al repertorio folk americano e all'eredità musicale anche di Pete Seeger, che noi ci andiamo a sentire adesso, ovviamente sempre con We Shall Overcome. Questo è Pete Seeger.

Abbiamo ascoltato prima la versione di We Shall Overcome direttamente di Pete Seeger, e poi invece questa era Pay Me My Money Down nella versione appunto dell'album di Bruce Springsteen dedicato alle canzoni di Pete Seeger, appunto. E in questo caso nel ventennale, scusate, di Pete Seeger, We Shall Overcome the Seeger Session è il nome completo dell'album, che è stato pubblicato nel 2006. Sono venuti anche in Italia, tra l'altro, e in quel caso Bruce Springsteen, tra l'altro, non si è fatto accompagnare dalla E Street Band, ma bensì da una band che faceva appunto bluegrass, appositamente formata per l'occasione. In quell'anno, nel 2006, fecero Milano, Bologna, Torino, Udine, Verona, Perugia, Caserta e poi Roma, proprio come adesso. Pensate, sono passati solamente 20 anni da allora.

vi volevo dire che i brani che sono inclusi in questo disco, di cui quest'anno appunto ricorre il 20° anniversario, che magari non conoscerete, di Bruce Springsteen, io vi consiglio assolutamente di andarvelo a riprendere, perché è una pietra miliare, anche se volete, del folk rock, del country, della musica americana in genere. Comunque i brani sono canzoni tradizionali scritte poi da Pete Seeger, o comunque rese famose da lui, e poi appunto Springsteen la rese a sua volta molto più famose, dato che Springsteen è sempre Springsteen. Non potrei, dopo Woody Guthrie e Pete Seeger, non fare veramente il trio se non citassi a questo punto Bob Dylan, che ci andiamo ovviamente a sentire. Magari, non lo so, abbassiamo un po' l'umore con Blowing in the Wind, però insomma va ascoltata.

sempre dall'album che abbiamo ascoltato prima, che compie quest'anno 20 anni, We Shall Overcome the Seeger Session di Bruce Springsteen, da cui ascolteremo ancora qualche brano in seguito. Questa era appunto Oh Mary, Don't You Weep, brani di Pete Seeger o comunque canzoni tradizionali della musica americana, folk soprattutto, rese famose da lui stesso. Ma tutto questo mi ha fatto venire anche voglia di andare un po' alla ricerca delle radici. Io tra l'altro nel 2013, se non sbaglio, ma mi potrei sbagliare, comunque intorno a quegli anni là, 2012, 2013, 2014, ho compiuto un viaggio nell'America tradizionale, perché sono partita in realtà da New Orleans, quindi Louisiana, e poi con la macchina abbiamo fatto Mississippi, Tennessee, alla fine dovevamo ancora arrivare a Chicago, secondo me, ma non era previsto nell'itinerario. Comunque secondo me si sposava benissimo, comunque è stato già molto interessante di per sé così. L'avete già ascoltato qui a Rock Trotter, se siete miei fan da lungo tempo. Comunque questo viaggio è stato veramente una cosa eccezionale, perché nel Mississippi poi abbiamo fatto anche da fotografi a un festival musicale lì a Clarksdale, abbiamo visitato vari posti, abbiamo visto proprio l'America tradizionale, siamo andati poi ci siamo spostati a Memphis, abbiamo visto ovviamente la casa di Elvis, Graceland, e poi la Sun Records, Nashville. Ho comprato ovviamente gli stivali, anche se magari non saranno quelli originali, ma a Nashville si respira veramente un clima pazzesco. Comunque ho fatto tutto questo viaggio e quindi qualcosina mi ricordo ancora, ovviamente. Tutto questo weekend, diciamo, mi ha fatto venire voglia anche di andare

punk, sinceramente. Vabbè, da qualche parte ovviamente verranno queste tematiche. Ci andiamo a sentire adesso, proprio per andare, dicevo, come si suol dire, alle origini, Led Belly con Midnight Special qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta.

Beh, anche se questa non è la registrazione perfetta, ovviamente stiamo parlando di una canzone, insomma, vecchissima. Comunque l'importante è cosa narra questa canzone, cosa incarna anche Robert Johnson, perché la leggenda poi è quella del crocevia, il crossroads, che narra che Robert Johnson poi abbia venduto la sua anima al diavolo in cambio poi di un talento straordinario e ineguagliabile con la chitarra. E poi da lì che viene tutto il blues, tutto quello che segue, quindi il folk, il country, il rockabilly, insomma il rock, il punk anche ci metto dentro, e tutti i generi musicali possibili e immaginabili. La musica buona, una cura buona veramente. Comunque adesso magari ci andiamo a sentire qualcos'altro dall'album di Springsteen, di cui ricorrono i 20 anni. Quest'anno è anche i Glory Days poi di Rimini, a cui sono stata, hanno voluto diciamo ricordare anche questo album. Io è la seconda volta tra l'altro che vado ai Glory Days, di solito anzi facciamo l'intervista con l'organizzatore, quest'anno l'abbiamo mancata, ma ecco, è sempre un piacere, e ogni anno, ogni edizione c'è un album di Springsteen che ricordano piacevolmente, anche perché sono abbastanza, sarebbe... Poi tra l'altro Springsteen riprende un po' anche tutta la tradizione americana, quindi sarebbe proprio da andare a studiare bene, proprio per avere una cognizione di causa. Comunque ci andiamo a sentire di nuovo Springsteen, anche perché è arrivata la fine dell'ora, anche se non vuol dire niente per noi perché saremo insieme per un'altra ora, sempre dall'album We Shall Overcome The Seeger Session. Questa è John Henry.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Abbiamo ascoltato di nuovo Woody Guthrie, questa volta che cantava I ain't got no home in this world anymore. Woody Guthrie è stato uno dei, diciamo, degli ispiratori di Springsteen, è stato anche una delle figure un po' più fondamentale del folk americano, anche perché incarnava proprio l'idea del viaggio comunque attraverso l'America raccontata dalla musica, in questo caso, nel caso della mia puntata. Ovviamente lui era dell'Oklahoma e attraversa proprio l'America nelle sue canzoni, attraverso il Dust Bowl, per esempio. Negli anni 30 ci fu una grande siccità, un'erosione del terreno, delle gigantesche tempeste di polvere che devastano poi la Great Plains, e migliaia di famiglie poi lasciarono l'Oklahoma, il Texas e i territori, e si dirigono soprattutto verso la California in cerca di lavoro. E Guthrie compie lo stesso viaggio verso ovest, e nel 1938 gira anche tra i lavoratori che sono i migranti della California. E da quell'esperienza nascono poi canzoni che raccontano la distanza tra il mito della California come terra promessa e le condizioni reali dei migranti. Ecco di cosa parla questa canzone che abbiamo appena ascoltato. C'è anche un collegamento, tra l'altro, abbastanza importante con Steinbeck. Infatti nel 1940 Guthrie poi pubblicò Dust Bowl Ballads, che contiene anche Tom Joad, che è proprio ispirata al protagonista di The Graves of Rat, e tra l'altro questa è una delle canzoni carine di Springsteen, che scriverà poi The Ghost of Tom Joad.

This Land Is Your Land non è la canzoncina patriottica che sembra, ma insomma This Land Is Your Land che abbiamo ascoltato prima, dopo essersi infatti irritato ascoltando continuamente God Bless America di Irving Berlin, secondo la Library of Congress Guthrie sentiva che quella rappresentazione ottimistica dell'America ignorava l'enorme disuguaglianza che lui aveva visto direttamente attraversando proprio il paese. E la cosa molto interessante è che alcune strofe più critiche, spesso assenti dalle versioni più conosciute, fanno riferimento proprio alla proprietà privata, alla fame, alle persone in fila per ricevere dell'assistenza. Quindi la canzone è molto più ambigua e sociale di quanto suggerisca il suo successivo poi utilizzo, che è quasi utilizzata da Ino Nazionale Alternativa.

Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen, abbiamo fatto praticamente un salto perché Woody Guthrie con This Land Is Your Land poi aveva iniziato insomma a parlare di questa grande migrazione, ecco, se così la vogliamo anche chiamare, e c'è questo collegamento, come vi ho detto già prima, comunque con poi lo scrittore Steinbeck, e quindi abbiamo prima Woody Guthrie che ne parla di In This Land Is Your Land, poi appunto fino ad arrivare a Steinbeck, e poi infine appunto c'è Bruce Springsteen che ne parla. Nel romanzo infatti Tom esce di prigione, torna dalla sua famiglia in Oklahoma, ma i Joad, come moltissime poi famiglie durante la Grande Depressione, il Dust Bowl, sono cacciati dalla loro terra e partono verso la California lungo la Route 66, convinti di trovare lavoro e una vita migliore. Incontreranno invece sfruttamento, povertà e condizioni durissime. E Tom progressivamente cambia. Da uomo che è concentrato soprattutto sulla propria sopravvivenza, diventa consapevole delle ingiustizie subite dai lavoratori e della necessità della solidarietà collettiva. Per questo è diventata una figura simbolica poi dell'America, degli esclusi, dei migranti e dei lavoratori. Quindi abbiamo appunto nel 1939 Steinbeck con The Grapes of Wrath, nel 1940 Woody Guthrie scrive la ballata Tom Joad che racconta la vicenda del romanzo, e nel 95 poi Bruce Springsteen pubblica The Ghost of Tom Joad, riprendendo Tom come simbolo contemporaneo degli emarginati e di chi vive ai margini.

Poi, allora, tornando indietro, perché praticamente prima abbiamo fatto una sorta di riassunto, quello che si deve fare alla fine lo faccio all'inizio, come sempre, io sono famosa per queste cose, quindi scusate la pronuncia, Guthrie arriva a New York nel 1940 e poi incontra Pete Seeger, e i due artisti condividono l'idea che il folk non sia semplicemente una musica tradizionale, ma può raccontare anche i lavoratori, le disuguaglianze, la guerra, i diritti e la vita quotidiana. Con gli Almanac Singers questa dimensione diventa ancora più collettiva. Successivamente Seeger sarà fondamentale anche con The Wavers, che contribuiscono a portare poi il folk a un pubblico molto più vasto. E magari ce l'andiamo ad ascoltare, che dite, come se aveste scelta, anche se vi ripeto magari il numero per interagire con il nostro WhatsApp, che è il 340 197 4468, se ci volete scrivere, insomma, anche per scegliere, per avere una parvenza di scelta sulle canzoni, appunto, perché siamo sempre in diretta, comunque io ve lo ripeto, in questo caso vabbè lo scelgo io perché siamo non di fretta, perché sono le 19:17, però ecco, in tempo reale lo scelgo io. Ci andiamo a sentire Wavers con Goodnight Irene.

Dicevo, Pete Seeger con The Wavers contribuì a diffondere il folk, diciamo, a un pubblico un po' più vasto. E adesso è arrivato il momento di sentirci, quindi We Shall Overcome, che ci siamo sentiti prima nella versione direttamente di Pete Seeger. Non è una canzone di Pete Seeger, bensì lui ovviamente ha contribuito a diffonderla enormemente. Vi ricorderete la versione ovviamente di Joan Baez, magari di We Shall Overcome. Adesso ce l'andiamo a sentire nella versione di Bruce Springsteen, sempre dall'album che ci stiamo ascoltando, The Seeger Sessions, quindi che compie, ripeto, 20 anni.

Abbiamo ascoltato Bruce Springsteen nella sua versione di We Shall Overcome, inno pacifista, inno per i diritti civili, che è diventato famoso. Appunto diventato famoso secondo me grazie anche a John Bates, alla sua versione. Poi però è una canzone un po' cantata da tutti, è appunto un inno. E ci spostiamo di geografia ma anche di epoca, perché poi dopo la, insomma, dopo gli anni che furono del folk tradizionale, ci fu il periodo di folk revival negli anni 50 precisamente, ecco, perché ci fu un pre-Dylan e un post-Dylan. Di pre-Dylan parliamo del cantautore, magari che non conoscete, Dave Van Ronk. Precisamente è stato colui che ha arrangiato la versione che sentiamo adesso di The Rise of the Rising, The House of the Rising Sun, scusate. E, intimo amico, tra l'altro, di Bob Dylan, è stato una figura di rilievo nel panorama della musica folk. Comunque, dicevo, ci spostiamo di geografia perché ci spostiamo a New York finalmente, vabbè, ma già con Bruce Springsteen ovviamente siamo già nello stato di New York. Comunque col nostro filone della musica, ecco, folk tradizionale americana, visto che è così, adesso siamo nel Greenwich Village, quindi New York. Ho fatto anche un viaggio anche nel Greenwich Village. Vabbè, adesso ci andiamo a sentire ovviamente per quanto riguarda il periodo folk americano prima di Dylan, Dave Van Ronk. Questa è Hang Me o Hang Me.

Ecco, dei Van Ronk con Hang Me o Hang Me, ed è arrivato il momento di riparlare, visto che prima vi ho fatto un'anticipazione di Bob Dylan, finalmente è arrivato. E tra l'altro l'ultima, come si può dire, testimonianza di Bob Dylan è il film che è uscito nel 2025, A Complete Unknown, questo biopic diretto da James Mangold, in cui Timothy Chalamet interpreta un 19enne Bob Dylan che arriva a New York nel 1961, e poi la storia, il film segue la sua, diciamo, ascesa nella scena folk del Greenwich Village e poi la celebre svolta elettrica al Newport Folk Festival del 1965. Poi nel film ci sono anche Edward Norton, che interpreta Pete Seeger, Elle Fanning, e poi anche Monica Barbaro nei panni di Joan Baez, con cui Bob Dylan ha avuto anche una relazione. Ma soprattutto è interessante vedere una scena del film in cui Bob Dylan va a trovare Woody Guthrie, che ormai è diciamo ricoverato in ospedale, non si può muovere da lì, è gravemente malato, e Woody Guthrie è stato veramente uno dei suoi riferimenti, non solo su ovviamente riferimenti fondamentali, e gli canta questa canzone da cui Woody Guthrie forse capisce che c'è qualcosa di grande che sta arrivando. Questa è Song to Woody, Bob Dylan. I'm out here 1,000 miles from my home.

0: E questa canzone, The Times They Are Changing, di Bob Dylan, racconta come stanno avvenendo i cambiamenti sociali e politici, e anche per lui ci saranno poi cambiamenti, perché il 25 luglio 1965 sale sul palco del Newport Folk Festival con una band elettrica, e da qui l'episodio è passato alla storia come Dylan Goes Electric, un brano storico, diciamo, per simboleggiare questo cambiamento. È Like a Rolling Stone del 1965, un grande simbolo della trasformazione e della svolta elettrica, e da qui anche il folk può, diciamo, convivere, coincidere anche con il rock.
1: And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling.
0: Cioè, a quel punto comincia ad aprirsi, anche perché le critiche all'epoca si fecero sentire, eh? Cioè, non è che è avvenuto il passaggio di Dylan all'elettrico così, no, ci sono state numerose critiche. Comunque, stiamo parlando di band che sono passate alla storia, anche loro, come i Byrds, Simon Garfunkel, Crosby, Stills & Nash, tutta una generazione per cui la scrittura folk ha potuto convivere con il rock. Sì, abbiamo tempo di andarci a sentire qualche cosina. Arrivano i Byrds con Mr. Tambourine Man.

Erano i Birds con Mr. Tambourine Man. Da tanto tempo che non ascoltavo i Birds, quasi emozionante sentirli. Devo riprendere un po' a passare queste sonorità, veramente, anche se in realtà, poi, come sapete, è la mancanza che fa acquistare valore alle cose. Quindi dopo i Birds e gli altri artisti che abbiamo citato, ma anche tanti altri, a metà anni 60 il folk ha quindi ormai incontrato il rock, e la scrittura e la narrazione della tradizione folk non spariscono, ma entrano semplicemente nella musica rock. Quindi facciamo questo salto in avanti, perché vogliamo passare a Springsteen, che è stato un po' il quello da, l'artista da cui sono partita oggi, ma anche il punto d'arrivo della nostra puntata di oggi. Possiamo insomma vederlo come storyteller in album come The River, che vi consiglio assolutamente di andarlo ad ascoltare. Console sul lavoro, difficoltà economiche, famiglie, sogni anche ridimensionati, e poi queste Seeger Sessions che assolutamente sono da andare, questo album è assolutamente da andare a sentire, anche se oggi abbiamo avuto un ascolto insomma primario. Quindi passiamo da Dylan ai Birds alla nascita del folk rock, e quindi Springsteen Storyteller che torna nel 2006 con alle radici del folk con queste Seeger Session. Quindi noi ci salutiamo, anche perché dura un pochetto, con un'ultima canzone di Springsteen, che è Land of Open Dreams. Questa canzone un'altra, diciamo, riprende immagini profondamente legate alla tradizione americana, come il treno, il viaggio, la ricerca di una terra promessa, gli ultimi e anche gli esclusi. Dopo una puntata partita comunque da Woody Guthrie, è arrivata a Springsteen, anzi partita da Springsteen e tornata a Springsteen, questa è proprio la sensazione che il nostro viaggio continua, ma continuerà, perché nella prossima puntata io spero di mandarvi anche l'intervista realizzata in occasione dei Glory Days, che non vi svelo ancora, e parleremo di Johnny Cash,

Parleremo dei legami col punk, quindi social distortion, i rockabilly e rock, la nascita del rock, rock and roll. Abbiamo solo iniziato con un accenno proprio al blues e abbiamo continuato con la musica folk durante le nostre 2 ore circa di puntata. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati all'ascolto. Se siete stati all'ascolto, vi ricordo che c'è il podcast di questa trasmissione che troverete sul sito di www.radiocittaperta.it. E se no, la replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre di Rock Trotter. Trovate sui social Rock Trotter, Instagram, Facebook, Radio Città Aperta, e mi trovate anche su Spotify come Eleonora Tagliafico. Detto questo, dopo di me mi rimbarza con Katzenjammer e le sue notizie, la sua puntata dedicata a spazio, scienza, tecnologia e anche musica. Ci lasciamo quindi con Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me. Gianluca Polverari, puntata numero 167, come disco novità. Oggi avremo il ritorno degli Arab Strap e il loro Half Told Tales, e come disco del passato una bella chicca dell'underground musicale italiano 1990, l'album tra New Wave e suggestioni mistico-percussive ed etniche dei Novalia, Sabir, ma di questo titolo ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul ritorno del duo di Falkirk, Aidan Moffat e Malcolm Middleton. I due si rimettono insieme con questa line-up, allargata poi anche ad altri musicisti, per sfornare questo nono album. Gli Arab Strap sono vivi dalla metà degli anni 90, fecero degli ottimi lavori dalle atmosfere molto più rarefatte, su cui poi c'è era lo spoken word di Aidan Moffat. Poi si sono fermati, si sono sciolti, salvo tornare nel 2016, ed ecco qui dopo la reunion il terzo album, che ha delle novità insomma importanti, perché il suono in alcuni brani diviene decisamente più robusto, con delle chitarre molto più affilate e distorte. Non mancano però anche elementi un pochino più elettronici, danzabili, quasi synth pop. E poi però le tematiche di Aidan Moffat sono sempre toste, drammi personali, preoccupazioni personali anche per la propria prole, per quello che sarà il futuro dei propri figli, visto insomma quello che è l'attualità, tra destre che avanzano, tecnologia invadente, un senso di spaesamento forte al quale magari chi è più grande d'età non è ancora abituato, e si fa molte domande anche sul futuro della propria prole. E questo quindi viene commentato a livello sonoro con delle atmosfere decisamente più dure, ma non si perde assolutamente il lato per cui conosciamo gli Arab Strap, quella tensione costante che anche in questo lavoro si fa ben ascoltare. Half Told Tales come disco novità all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta.

E abbiamo ascoltato il nuovo nono album degli Arab Strap, Half Told Tales, uscito in questo 2026 per il duo scozzese. Siete all'ascolto di 33x2, questa trasmissione che vi fa gustare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, e in questa puntata numero 167, come disco del passato andiamo a gustare veramente una gemma dell'underground musicale italiano. Era il 1990 quando usciva Sabir de Novalia, formazione di Rieti che per un certo periodo aveva vissuto anche a Firenze, in quella Firenze New Wave dell'Itfiba, Diaframma, Moda, Neon e via dicendo. Fecero un primo EP per la Urgent Label intitolato Corteo. Ebbero nella loro line-up alle tastiere per un certo periodo Federico Festuccia, che era stato una delle menti dei grandissimi Engel der Vernichtung, altra formazione di Rieti, e poi nel 90 se ne escono con questo primo album dal titolo Sabir per la Materiali Sonori, un disco splendido dove la natura new wave è scarnificata, minimale, affiancata da un suono mistico, possiamo dire di derivazione etnica, ma ripeto, dalle atmosfere così molto meditative, percussive, ipnotiche, con dei suoni veramente molto ben realizzati e pensati. Disco di non facile nemmeno fruibilità per un progetto guidato da Raffaello Simeoni e Stefano Saletti, che poi nel corso del tempo porteranno avanti sia con la sigla Novalia che in chiave personale dei progetti sempre più legati alla ricerca per quel che riguarda la musica world, la musica etnica e la musica folk. In questo lavoro del 1990, ecco, la commistione è ancora proprio con le vecchie passioni dark wave, e devo dire che è un capitolo che per certi ex è proprio l'epitaffio del movimento new wave italiano, non dico una pietra tombale ma un giusto epilogo che porta a un ulteriore prologo. E allora andiamoci a gustare questo splendido lavoro che forse nemmeno è stato mai troppo decantato per quel che riguarda i Novalia, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, eccoci qui, ben ritrovati, ben ritrovate. È martedì 22 settembre 2026, per chi ascolta la diretta sarà venerdì 25, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 qui su radiocittaperta.it con la trasmissione La Bottega del Forno. Apriamo bottega come sempre alle ore 14, due ore da trascorrere insieme con appunto lo scopo di parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa. Stiamo disaminando il 1976, soprattutto in ambito cinematografico e musicale. A proposito di musica, la sigla che contraddistingue questa trasmissione, che è quella che poi cambia ogni anno a seconda dell'anno che andiamo ad esaminare, Isn't She Lovely, dall'album Songs in the Key of Life, che sta proprio per compiere esattamente 50 anni, perché era la fine di settembre del 76 quando Stevie Wonder pubblicava questo capolavoro. E proprio per celebrare degnamente l'importanza di questo anniversario, vi annuncio già che la prossima settimana ci sarà uno special dedicato totalmente a Songs in the Key of Life. Ne parleremo in maniera approfondita, ne ascolteremo le canzoni sia nelle interpretazioni originali che nelle numerose riletture di grandi artisti. Ciò non toglie che si partirà, così come oggi, sempre con la rubrica Visti in prima visione, che si occupa appunto del cinema del 1976. Quindi a breve ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Prima però voglio ricordarvi che abbiamo un numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram, ed è il 340-197-4468. Quindi colleghiamoci senza dubbio con Marcello Gerardi, che ci parlerà di un film giapponese di cui vi annuncio per il momento solo il commento sonoro, composto da Minoru Miki. Il brano si intitola Sonnet.

0: Le musiche di Minoru Miki sono certamente ispirate alla tradizione della musica folclorica giapponese, perché, come dicevamo, giapponese è il film di cui ci occupiamo oggi e del quale ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con piacere riaccogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Marcello.
1: Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
0: Buongiorno a te. Allora, di che cosa parliamo oggi?
1: Parliamo di un film epocale a suo modo, che fece scalpore quando uscì in tutto il mondo, insomma, praticamente L'impero dei sensi di Nagisa Oshima. È un film limite, è un film estremamente raffinato, estremamente provocatorio sotto certi profili. E teniamo presente che Oshima è uno dei registi che dopo Kurosawa così invasero la scena giapponese e che riusciva in qualche modo a essere comprensibile anche agli stilemi cinematografici occidentali, o comunque si metteva nel rapporto, insomma, con questo tipo di cultura, e in qualche modo facilitava la comprensione di culture, anche se questo film è profondamente giapponese, nonostante che sia un film, si può dire, prodotto in Francia, perché si rivolsero proprio alla Francia, al produttore Dumont, che disse va bene, facciamo questo film, e il film fu praticamente diciamo ricostruito, rimontato in Francia, per poi essere diciamo trasmesso al Festival di Cannes, dove dovettero addirittura aumentare le proiezioni perché c'era una richiesta assoluta di spettatori appunto a Cannes, che insomma praticamente dovessero mettere anziché 5 proiezioni al giorno, 12 proiezioni al giorno. Di che si parla? Si parla di un caso di cronaca rielaborato da Oshima del 36, che scosse emotivamente tutto il Giappone. È il caso di due amanti, diciamo di due persone, uno era che gestiva con la moglie una pensione piuttosto equivoca, e una cameriera che intrattiene con quest'uomo, intraprende una relazione sessuale profonda.
0: Lei è un'ex prostituta.
1: Lei è un'ex prostituta, infatti ci sono degli accenni, insomma, anche a questa sua attività e anche dei momenti, insomma, se si intrattiene quasi più per pietà con un vecchio barbone, insomma, e comunque sia la storia sua è quella di una prostituta, tant'è vero che anzi continua pure a farlo, perché durante questa relazione, per avere danaro, si concede a un anziano professore a Kyoto. In ogni caso nasce questa passione che diventa subito una passione sfrenata, profonda.
0: Va detto innanzitutto che il padrone di casa, comunque il tenutario di questa locanda, già di suo la mattina, anche se con una ritualità
1: una
0: un po' stanca.
1: Sì, che aveva quasi una ritualità sessuale con la moglie, che la mattina appunto quando si svegliava, diciamo compiva alla vestizione, insomma, dei rituali erotici complessi che per esempio questa ex prostituta Sada guarda con estrema curiosità e capisce quindi che quest'uomo era portato in qualche modo alla sessualità, era portato insomma alla sperimentazione, alla trasgressione. Ovviamente quando si intraprende questa relazione profonda i due tendono a isolarsi, ma in realtà stanno continuamente, diciamo, osservati o da geishe o da domestiche, insomma.
0: E poi loro, insomma, anche le stesse pareti della casa, essendo di carta di riso, insomma, non è che
1: non è che sì, infatti. E la moglie stessa che si accorge di questa relazione, Toku, e fa anche, diciamo compie anche delle fantasie omicide. A un certo punto prende pure un coltello, poi lo ripone. Insomma, nonostante tutto, nonostante diciamo questa sfrenata relazione sempre più profonda, sempre più impegnativa sessualmente, devo dire stilizzata, cioè una praticamente Oshima fu accusato in Giappone di oscenità. Lui si difese con molto ordine davanti ai giudici dicendo: guardate bene il mio film non è un film pornografico, perché non stimola particolari sensazioni erotiche, è quasi documentario, è la rappresentazione di una passione sfrenata però in effetti vedendo questo film, insomma, non, diciamo che il senso di morte, il senso di della trasgressione estrema, insomma, prevale su qualunque altra sensazione. E tra l'altro c'è una magnifica proprio stilizzazione, insomma, l'ispira pittori giapponesi come Tamaro, insomma è un film di alto livello visivo, insomma, come era capace di fare Ushima, insomma, era un grande regista che veniva dal 68, che aveva fatto Notte e nebbia del Giappone nel 63, in cui preconizzava quella che sarebbe stata la rivolta studentesca del 68, lui stesso era stato un militante politico. Con questo film si richiude interamente nel privato, quasi con una forma di ribellione proprio anche a quello che era la società giapponese e soprattutto alla società giapponese del periodo in cui si svolge il film, che era il 36, che già aveva fermenti fascistoidi, tant'è vero che c'è un momento del film in cui appunto il protagonista Kichizo, insomma, il protagonista attraversa una strada per recarsi dall'amante e si vede una colonna di militari, insomma, che camminano, presumibilmente, insomma, Ushima si riferisce a un tentativo di colpo di stato che ci fu, la presa del potere da parte anche di una casta militare, insomma, dell'epoca.
0: Comunque, anche se però va detto che non è che sia molto evidente.
1: No, lui scelse proprio di fare un film estremamente privato, quasi come una forma di ribellione, proprio in così descrivendo questa relazione sessuale sempre più intensa, sempre più profonda, che arriva poi lentamente ad atti di violenza, di sadomasochismo, arriva a una condivisione proprio del cibo, che per esempio un uovo viene per esempio inserito nella vagina della donna e poi viene mangiato appunto dal suo amante, insomma c'è tutta una serie di coinvolgimenti erotici sempre più profondi, sempre più come se i due amanti cercassero una fusione ideale, quindi non si può neanche descrivere, né Ushima vuole descriverla solo come una perversione, no? Ma come una specie di amor fu, insomma, come il frutto di amor fu. Effettivamente, quando poi l'esito tragico si compie, perché l'uomo prima cominciano tecniche di strangolamento, perché secondo certe fonti, diciamo, lo strangolamento aiuterebbe la funzione orgasmica. E quando cominciano queste pratiche di strangolamento, è a un certo punto l'uomo che gli chiede di andare fino in fondo. E appunto Sada compie quest'atto rituale, l'uccisione per strangolamento dell'uomo e addirittura la rescissione del pene, che si porta via, poi c'è una sequenza onirica bellissima in cui lei si trova in una specie di grande giardino di pietra, insomma, dove sogna una bambina, insomma, ci sono anche elementi onirici, e poi viene in realtà arrestata dopo quattro giorni che vagava nella vita reale, viene arrestata con quel pene in mano, praticamente, lei si portava, e viene condannata a 6 anni di prigione, perché comunque tutto il Giappone vede, più che l'atto di violenza estremo, di perversione, vede in certo senso quasi con pietà, no? Da una parte chiaramente parliamo di una patologia sessuale gravissima, dall'altra un atto di amore estremo, cioè questa donna ha pensato di unirsi fisicamente e spiritualmente al proprio uomo, mantenendo addirittura il possesso del suo bene. Insomma.
0: Non escluderei neanche, diciamo, anche delle motivazioni o comunque delle ossessioni di gelosia da parte di lei. Insomma.
1: Anche perché c'è anche questo aspetto, perché comunque il rapporto con la moglie non viene interrotto, no? Nonostante che lei più volte l'avesse richiesto, avesse quasi intimato, minacciando appunto di tagliare il pene, Kijitsu continuava ad avere rapporti sessuali con la moglie, sia pure non spessissimo, e con grande disappunto di Sada, che voleva che l'uomo fosse tutto per lui, per lei. Comunque, quello che conta, diciamo, di questo film, a parte la magnifica stilizzazione, insomma, l'interpretazione realistica dei personaggi, l'altro Shima li ricercò in tutto il Giappone per mesi, insomma, fece 500 provini, una cosa del genere. E bisogna ricordare due cose che sono importanti. Innanzitutto che il produttore di questo film in Giappone era Koji Wakamatsu. Chi ha visto qualche volta non so, le trasmissioni di Enrico Ghezzi su Rai 3 fuori orario conoscerà probabilmente questo regista grandioso del cinema giapponese underground, che faceva film già negli anni 60 estremamente trasgressivi, film che o parlavano della Yakuza o parlavano dei giovani e della loro inquietudine sessuale. E comunque, insomma, un uomo che era amico di Oshima e che comunque è un grande maestro di cinema dimenticato, insomma, girano poche cose in Italia, alcuni DVD si possono rintracciare.
0: Più tra l'altro con tematiche molto affini a quelle di questo film, perché spesso il sesso è protagonista, sì, nei film di Wakamatsu.
1: Esattamente, la protagonista fu scelta proprio da Wakamatsu. E io invito a ricercarli, non solo i film di Oshima, ma anche quelli di Wakamatsu, perché sono veramente interessanti, dei polizieschi, dei noir, dei film esistenziali sulla gioventù, sono veramente di grande suggestione, insomma, ecco, per capire il cinema giapponese, che a noi arrivava solo Kurosawa, che era un grandissimo regista però comprensibile in Occidente, no? Questi film sono molto più giapponesi. Per quello che riguarda il film di cui parliamo, L'Impero dei Sensi, fu mutilato in Italia e per fortuna, fortunatamente il DVD restituisce 15 minuti addirittura di scene tagliate. Non si chiama Ecco l'Impero dei Sensi, che insomma così in maniera ridicola pensarono di in qualche modo ammorbidire la tematica aggiungendo questo Ecco, la presentazione delle sale. E il film perdeva tantissimo dal punto di vista sia delle immagini che del contenuto, perché c'erano delle cose che poi delle simbologie che non venivano chiarite. E ovviamente un film sul sadomasochismo, perché c'è pure il sadomasochismo giapponese visto alla luce del francese Bataille, no? Del grande teorico dell'erotismo come trasgressione, insomma, e quindi è un film che ha i suoi quarti di nobiltà, diciamo, quindi va insomma, Oshima era anche un cultore della cultura occidentale, era uno che, diciamo, era davvero un uomo di frontiera, però ha inteso dire, badate, io questo film lo faccio con capitali francesi, ma è un film profondamente giapponese.
0: Anche perché poi alla fin fine era una specie di cortina fumogena per far sì che la censura giapponese e soprattutto le autorità giapponesi non potessero più di tanto mettergli il bastone tra le
1: ruote. Allora, lui fu assolto.
0: Intendo dire, a livello di produzione, se fosse stato esplicitamente prodotto da capitali giapponesi.
1: Ah, sì, certo, no, non sarebbe stato possibile. Non sarebbe stato possibile.
0: Quindi questa era un po' anche la maniera per diciamo, aggirare lo Stato.
1: Per aggirare.
0: Perché praticamente, se ho capito bene,
1: sì,
0: era come se fosse territorio straniero il set.
1: Sì, anche perché esiste, cioè praticamente il film uscì incensurato in Giappone più o meno, ma uscì con tutte le nuvolette sugli organi genitali, quindi i rapporti sessuali furono tutti quanti sfumati.
0: Ecco, va detto che qui insomma non c'è nulla di taglio. Qui non c'è nulla di fittizio, nel senso che effettivamente no. Le penetrazioni e tutto quello che riguarda
1: furono reali.
0: Tutte le, diciamo, i coiti, sì, sono effettivamente, sì, filmati mentre avvenivano,
1: sì, infatti è uno di quei film realistici in cui effettivamente la penetrazione avviene. Ce ne sono altri, diciamo, nella storia. Poi questo è uno di quei film in cui furono davvero, cioè, diciamo, gli attori facevano l'amore davvero sul set. Ora, è un film, ripeto, che va visto su vari piani, insomma, innanzitutto per un occidentale chiaramente non è di facilissima così comprensione, perché c'è sì, Bataille sicuramente, c'è questo senso dell'eros, della morte, perché alla fine si parla di questo, l'atmosfera mortuaria c'è fin dall'inizio del film, insomma, c'è niente da fare. Però c'è tutta questa ritualità, questa cerimonia, c'è il teatro kabuki, per esempio spesso ci sono maschere bianche, no? E per esempio c'è un'anziana geisha che Sada diciamo vuole che Kichizo incontri sessualmente, no? Una persona più di là che di qua, infatti dal rapporto rimane stremata, sembra quasi morta, no? Che ha una maschera bianca sul viso. E quando i due tentano poi un matrimonio, ovviamente impossibile perché lui era già sposato e non era divorziato, quindi tentano un matrimonio, diciamo così, fittizio con alcuni amici e geisha, insomma, in albergo, e questo matrimonio avviene con tutti i protagonisti che sono vestiti di bianco e con maschere bianche, che è un omaggio appunto al teatro Kabuki, che era tra l'altro uno dei teatri che nasceva nel 700-800 con toni molto violenti e grangugnoleschi, diciamo, insomma. Quindi è tutta una tematica, è un film intriso di cultura giapponese, è un film, diciamo, che richiede una lettura attenta, però vale la pena perché Oshima, che già ci aveva regalato La cerimonia, no? Bellissimo film, 2 anni precedenti, questo, diciamo, mi pare che era, no, addirittura 4 anni prima, mi pare che era del 72, in cui si trattava in una nobile famiglia il tema dell'incesto, quindi il tema tabù dell'incesto, e in questo film si tratta proprio della sessualità vista da una parte come una sfida alla società, al perbenismo dell'epoca, quasi sovversiva, no? Cioè sicuramente Oshima vuole stare proprio fuori dalle regole, il sesso come trasgressione estrema, come liberazione e anche come così prezzo da pagare per raggiungere, diciamo, l'assoluto in certo senso. È chiaro che, visto dal punto di vista così analitico, quello che potrebbe dire uno psicanalista, è un film su una perversione sessuale.
0: Hai citato La cerimonia, è un film tra quelli di cui ci siamo occupati parecchio tempo fa, parliamo del 2021, perché vi ricordiamo che questa rubrica, Visti in prima visione, segue la formula della trasmissione, ossia produzioni artistiche di 50 anni fa, e ogni puntata genera un suo podcast che voi potete andare a recuperare dalla homepage di Radio Città Aperta, e quindi per esempio andare a verificare l'analisi fatta da Marcello a suo tempo riguardo quest'altro film di Oshima. Tanto per ricordarvi appunto che la fruizione delle nostre puntate vi può portare anche a ritroso a recuperare puntate precedenti.
1: Assolutamente, sì, certo.
0: Tu ovviamente parlavi del film molto giapponese, tra l'altro io cerco un pochettino di fare anche l'avvocato del diavolo, cioè tirar fuori anche degli aspetti più grossolani della visione di questo film. Cioè, intanto cominciamo a ricordare che quando uscì questo film anche l'idea stessa del Giappone rispetto a quella che abbiamo oggi, in cui ormai le informazioni circolano così velocemente che, insomma, il Giappone non è misterioso come lo poteva essere all'epoca, non è una, per noi occidentali, una terra,
1: non, più, certo.
0: Non è più così, e poi io non trascurerei neanche questa parte strettamente erotica, se non in certi momenti quasi hardcore, del film, perché indubbiamente era un'ottima, come dire, opportunità anche di, diciamo, di fruire di scene di nudo spinto, comunque descritte in maniera assolutamente lirica, artistica e poetica, quindi insomma
1: Sì, anche se per la verità un paio d'anni prima c'era stato un film molto più mediocre, per carità, assolutamente non considerabile, insomma, però un soft, diciamo, porno si chiamerebbe, che era stato Emmanuel, no? Che aveva liberalizzato molto il mercato.
0: Sì, sì, però ecco, film, arrivare, insomma, a questo livello di, come dire,
1: era molto di estremo, certo.
0: E anche di esplicitare l'atto sessuale. Insomma,
1: era una novità sicuramente.
0: E poi io sottolineerei un altro fatto che sicuramente avresti tirato fuori tu, Marcello, cioè il fatto che in realtà, tranne 2 o 3 riferimenti esplicitamente temporali, si vedono delle ciminiere, si vedono dei, si vede il treno, eccetera, eccetera. Il ritratto del Giappone, per buona parte del film, potrebbe essere quello di un Giappone anche di secoli precedenti. Quindi
1: sì, questo, sì, è indeterminato. A un certo punto si capisce che siamo nel nostro secolo, insomma, nel secolo scorso, perché lui riceve una telefonata, ecco.
0: Sì, oppure perché magari si vede che fuma una sigaretta.
1: Oppure si fuma una sigaretta, quindi siamo nel Novecento. Però sì, è abbastanza imprecisato. È volutamente un film che vuole essere quasi fuori dal tempo, no? Oshima non ha contestualizzato storicamente il film, ripeto, c'è solo l'accenno di queste truppe che passano, ma proprio non gli interessa proprio, lo fece proprio come un atto di rivolta. Lui aveva fatto un sacco di film politici, era proprio, addirittura è stato un militante del movimento studentesco Oshima, e quindi aveva fatto tantissimi film, insomma, che si ispiravano comunque anche, insomma, alle ingiustizie sociali, come L'impiccagione, che per esempio era un film che era stato molto apprezzato dal produttore francese cui si rivolse per lui con i suoi collaboratori per avere l'ok per fare questo film. E fu proprio L'impiccagione che appunto quasi aprì la strada a questo film di Oshima, insomma, ecco. Quindi precedenti, quindi era già conosciuto sia pure da un'elite, se vogliamo, no? di persone molto colte di cinema, di produttori, di artisti, insomma, e così via, di registi, però un suo nome ce l'aveva, certo non era un Kurosawa, non era per esempio diciamo, per esempio Kitano, pochi anni dopo, riuscirà con molta più facilità Takeshi Kitano, no, negli anni 90 ad arrivare al pubblico occidentale, come proprio per il motivo che hai detto te, perché nel Giappone è molto meno misterioso, adesso è sicuramente molto più conosciuto, la globalizzazione appunto ci ha fatto conoscere, insomma, nei suoi lati negativi.
0: Anche la diffusione molto più capillare del trasporto aereo, quindi insomma è anche più
1: assolutamente
0: facile.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè
1: vabbè,
0: negli anni 70 andare in Giappone era veramente costosissimo.
1: Un'impresa, adesso è una cosa possibile. Mentre rimase in ombra, per esempio, Wakamatsu. Cioè, Wakamatsu appunto è proprio per i circuiti del sé, e proprio solamente per, appunto, per benemerito Enrico Ghezzi che l'ha, ce l'ha fatto scoprire su Rai 3, perché insomma arrivava Kurosawa, altro con film grandiosi, per carità, non voglio discutere della grandezza di Kurosawa, arrivavano anche dei film negli anni 60 che è capitato di vedere, sembra La donna di sabbia di altri autori, Kuroneko, che comunque storie molto spesso di fantasmi giapponesi, che erano dei capolavori, molto spesso in bianco e nero, ed era un cinema che incuteva timore e rispetto, perché si vedeva proprio un altro mondo, un altro modo di vedere la vita, e sicuramente comunque una grande fascinazione visiva, persino nelle opere in bianco e nero. Quindi, voglio dire, il cinema giapponese è come dire un mare.
0: Certo,
1: un
0: certo
1: mondo proprio da scoprire.
0: Adesso voglio, come dire, lanciare un sasso nello stagno e provocare probabilmente un piccolo tsunami, visto che parliamo di Oriente, ossia la produzione francese e anche alcune tematiche che li accomunano mi portano ad avvicinare questo film ad un film di parecchio successivo di un regista italiano che però con la Francia ha avuto sempre molto a che fare, che è La carne di Marco Ferreri, che in qualche modo ripercorre alcune tematiche di questo film, cioè la coppia che si rinchiude fino praticamente.
1: Sì, e tra l'altro questa forza però,
0: cioè, no, aveva, per carità di Dio, è diciamo un film sicuramente tra i minori di quello di quelli di Marco Ferreri, però in comune con Marco Ferreri anche qui c'è un'evirazione anche che vi ricordiamo aver affrontato quando abbiamo parlato recentemente dell'ultima donna. Quindi la cosa strana è che due mondi molto distanti tra loro, quindi diciamo il cinema più strettamente europeo di Marco Ferreri, trova dei punti di contatto.
1: Ma perché nella sostanza l'atto sessuale come ricerca della morte, Eros e Thanatos di Bataille ha molto influenzato il cinema, e L'Autremont, insomma, praticamente questi, il Marchese de Sade, no? Cioè,
0: certo,
1: quanto cinema c'è influenzato dal Marchese de Sade, anche nei modi più deteriori, no?
0: Sì, anche film commercialmente sì, molto diffusi e di scarsa e discutibile riuscita, come per esempio Attrazione Fatale, non so se ti ricorderai,
1: sì,
0: molto
1: certo,
0: bacchettone,
1: certo.
0: Molto statunitense.
1: Assolutamente sì, però voglio dire, l'influenza sul mondo della cultura cinematografica di questi film, anche nel cinema di serie B, insomma, di questi autori, è profonda, insomma, non è solo in Giappone. In Giappone Oshima ci tenne a dire: sì, tengo presente Battaglia, ma ricordate che questo è stato masochismo giapponese, è effettivamente una cultura erotica che viene dal Giappone, le tematiche, le modalità, il tipo di intensità, cioè a un certo punto per esempio ci sono immagini che si potrebbero definire addirittura gotiche, no? Per esempio quando poco prima della morte Kichizo dice che durante l'amplesso e il tentativo di strangolamento lui si era visto all'interno della vagina della sua compagna, dove vedeva un mare di sangue.
0: Attorniato dal sangue, certo.
1: Sì, attorniato dal sangue, che poi diventavano tipo forse tinsetti rossi, insomma immagini estremamente affascinanti, estremamente gotiche,
0: ma
1: no?
0: Anche respingenti, nel senso che era qualcosa che lo portavano all'orrore, a lui, no?
1: Sì, esatto, anche respingenti, perché lui era affascinato da questa donna fino a chiederle di morire, ma anche terrorizzato, tant'è vero che lei più volte, lo dico, hai paura, specie quando brandiva un coltello, no? E quindi è un film veramente estremo, no? Sì, sicuramente un film estremo. Non a caso, sotto certi profili, ma ovviamente la tematica non c'entra nulla, però se parliamo di sadomasochismo c'è sempre un nesso, fu assimilato al Salò di Pasolini, no? Con tutt'altre ovviamente tematiche, con tutt'altre sensibilità, no?
0: E anche però, diciamo anche valutazioni di carattere sociopolitico, no?
1: Esatto.
0: Diverse.
1: E valutazioni di carattere sociopolitico assolutamente diverse. Qui è una libera scelta di due amanti che si fondono nella morte praticamente, insomma, e dove Oshima sembra dirci Sada si salva perché alla fine per un semplice motivo, perché possa continuare una vita in cui ricerca il piacere.
0: A questo punto, Marcello, l'anima, come dire, black che mi pervade, visto che il giovedì mi occupo di musica nera, mi porta a fare una piccola citazione, ossia che il titolo originale, Aino Corrida, alla fine divenne poi un grande, grandissimo successo di George Benson di qualche anno dopo.
1: Quindi, non sapevo.
0: Quindi sì, c'è una canzone che si chiama Aino Corrida, che è di quelle appunto che portarono il nome di George Benson in giro per il mondo, quindi mi faceva ulteriormente piacere fare questo tipo di sottolineatura.
1: È un film che influenzò profondamente proprio la cultura dei metà degli anni 70, eh. Attenzione, c'è una cosa che rimase nell'immaginario collettivo che, ripeto, un paese bacchettone come era l'Italia, nonostante tutto fu considerato uno scandalo, come Ultimo Tango a Parigi, insomma, come Salò. Quindi chiaramente fu un film profondamente osteggiato, insomma, in particolare dai cattolici.

0: anarchistici, no? Peraltro l'anno precedente era uscito un altro film giapponese di Tanada, che è Abesada, l'abisso dei sensi, che parlava della stessa cosa, però inquadrando la storia di questi due personaggi nel periodo storico preciso, quindi un film diverso, per cui Oshima ha fatto una cosa assolutamente, un'operazione profondamente diversa, insomma. Però negli anni 70 il mito di questa Sada era molto presente in Giappone, cioè se ne era parlato molto negli anni 30 quando era successo il fatto, era diventata quasi un'eroina in certo senso.
1: Beh, come così spesso accade alle protagoniste o ai protagonisti di fatti di cronaca, poi nella vulgata diventano dei personaggi quasi leggendari.
0: E negli anni 70 se ne riparlò e nacquero questi due film, ce ne furono sicuramente anche altri minori, e praticamente il dibattito in Giappone su sesso, morte, estremo è una cosa che è sempre esistita anche nella psicanalisi giapponese. Adesso negli ultimi 20 anni, diciamo, il cinema giapponese più interessante per certi versi è quello legato, a parte quello di Kitano, che comunque sembra un pochino adesso in decadenza, per esempio quello che rievoca il vero e proprio cinema horror giapponese, che ti assicuro è parecchio spaventoso, perché loro hanno il culto dei fantasmi, loro credono realmente che determinati edifici possano essere infestati, o non sempre la presenza è negativa, ci sono anche presenze positive, però i giapponesi tendono a credere molto negli antenati, negli spiriti degli antenati, nella presenza comunque di ombre, e non sono sempre benevole queste ombre, al punto che cercano di non mantenere in vita gli edifici per più di 20-30 anni, insomma, generalmente, o comunque li ristrutturano, li cambiano, perché ritengono che ci sia, questo me lo disse una mia amica che viaggiò proprio in Giappone, e mi disse che c'era questa mania, gli fu detta proprio da un intellettuale, da un professore, quindi non era una cosa inventata, e c'hanno molto questa sensazione, questa delle presenze, insomma, e c'è un cinema giapponese da The Ring in poi, o i film, non so, per esempio di Kiyoshi Kurosawa, insomma, che sono tra l'altro pregevoli, che parlano, insomma, di una nuova estetica horror giapponese, insomma.
1: Nel frattempo mi è giunta una precisazione quanto mai importante, perché purtroppo andando a memoria spesso si sbaglia. Al 340-197-4468 Anna Maria mi fa presente giustamente che Aino Corrida, nella versione che ricordavo io, non è assolutamente di George Benson ma di Quincy Jones. Va bene,
0: insomma, okay.
1: Piccola annotazione che comunque accolgo con grande piacere, perché ho pensato una cosa, ne ho detta un'altra, e poi dimostra comunque una competenza e un'attenzione di chi ascolta questa trasmissione.
0: Peraltro parliamo di un altro grandissimo, cioè.
1: Certo, ma infatti diciamo l'errore poteva anche essere non dico giustificato ma in qualche maniera legittimo. Allora, sono le 14.39, siamo in diretta su radiocittaperta.it per la consueta rubrica Visti in prima visione, che all'interno della trasmissione La Bottega del Forno ci riporta indietro al cinema di 50 anni fa, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi ci ha portato nel Giappone di L'Impero dei Sensi, e questa rubrica porta il titolo di Visti in prima visione proprio perché il nostro curatore ci racconta poi dove ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale, quindi di 50 anni fa o poco meno, di assistere a questa proiezione, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
0: Allora, avvenne al Cinema Splendid, allora si chiamava, che è il normale Alhambra di adesso, che per fortuna è ancora in vita.
1: Per la cronaca, a proposito di cinema chiusi che ricordiamo e che per fortuna adesso vanno a riaprire, oggi ho avuto conferma dalla viva voce dell'assessore Massimiliano Smeriglio che i lavori del cinema Rialto procedono, e
0: dobbiamo aspettare
1: che ciò venga in qualche maniera ufficializzato.
0: Meno male, questa è una bella notizia, bellissima.
1: Ultimo passaggio della nostra rubrica Visti in prima visione, sempre protagonista Marcello, è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.

0: giocatore?
1: Ma senz'altro 4 stelle.
0: Bene, bene, benissimo. Allora, come detto, la colonna sonora di questo film, di cui ascolteremo un altro estratto in chiusura della nostra chiacchierata, è curata da Minoru Miki, che è andato proprio alla ricerca di
1: Radici folcloriche, anche classiche giapponesi.
0: Tra l'altro la musica è molto presente, perché le geishe spesso e volentieri quasi in maniera imbarazzante, nel senso proprio irrompendo all'interno delle
1: Ma è una ritualità che ha spiegato Oshima, cioè effettivamente avveniva questo già nei secoli precedenti, insomma, a volte l'atto sessuale era accompagnato da un cantore.
0: Bene, allora il brano con il quale ci salutiamo e diamo appuntamento a Marcello la prossima settimana per un nuovo film del 1976 è proprio quello che dà il titolo al, o meglio, prende il titolo dal film, L'impero dei sensi. Minoru Miki, grazie Marcello e a presto.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Le 14.50 scattate proprio in questo momento, è martedì 22 settembre 2026, la Bottega del Forno in diretta sarà il 25, come detto, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 di ogni venerdì. Abbiamo salutato il nostro Marcello Gerardi che ci ha parlato dell'Impero dei Sensi ascoltando un estratto dalla colonna sonora del film composta da Minoru Miki, e abbiamo aperto contemporaneamente due finestre in una, nel senso che normalmente si in questo momento ci affacciamo nella musica italiana del 76 e normalmente abbiamo anche una finestra dedicata al jazz. In questo caso le due situazioni vanno a coincidere, perché scegliendo il perigeo del 76 è quello di Non è poi così lontano, in qualche modo le due, come dire, categorie possono coesistere, anche se ovviamente questo disco con questi suoni, con queste atmosfere del jazz del perigeo che abbiamo salutato negli anni precedenti ha ben poco. In realtà appunto questo disco, un po' per il fatto che è stato prodotto e diciamo registrato in Canada presso gli studi della RCA, che era l'etichetta di appartenenza del perigeo, quel di Toronto, un po' proprio perché probabilmente il racconto musicale di questo interessantissimo ensemble andava un po' esaurendo la sua vena artistica principale, e possiamo considerare questo l'ultimo vero e proprio disco del perigeo, perlomeno per come lo vedo io. In realtà poi passeranno un po' di anni, 4-5 anni, e gli anni 80 vedranno un disco doppio, un progetto che mescola appunto la fusion che ormai li contraddistingueva con musica pop, con il nome di Perigeo Special, un disco che appunto contiene i contributi vocali di molti artisti, ovviamente tutti di appartenenza RCA, da Lucio Dalla, Ivan Cattaneo, a Maria Monti, una giovanissima Anna Oxa, Jenny Sorrenti, eccetera. Questo qui invece appunto ancora è sotto il nome dell'azienda principale, cioè il Perigeo, anche se le due formazioni, sia Perigeo Special del 1980 che questa, sono formate dagli stessi elementi che vado a citare perché sono anche coloro i quali hanno composto questa Fata Morgana, che era il brano che apriva la raccolta e che abbiamo ascoltato. Bruno Biriaco ovviamente la batteria, Franco D'Andrea tastiere, pianoforte elettrico, sintetizzatore e piano acustico, Giovanni Tommaso al basso, contrabbasso e anche ad interventi vocali. La fine di questo brano Fata Morgana lo vede praticamente ripetere con la voce quello che è il suo giro di basso della parte finale del pezzo. Tony Sidney alla chitarra e Claudio Fasoli, che fu anche nostro ospite qualche anno fa proprio per parlare del perigeo, ai sassofoni. E Claudio Fasoli è anche l'autore del brano Terra Rossa, che è il penultimo brano della playlist di questo album Non è poi così lontano, brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione. Perigeo, Terra Rossa.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Beh, qui la cosa si prolunga. Eccoci qui, 15:05, martedì 22 settembre 2026, in diretta su radiocittaperta.it, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione, siamo passati alla musica elettronica del grande compositore Vangelis. La settimana scorsa ci siamo occupati del suo vecchio amico Demis Roussos, che ha preso tutta un'altra strada dopo la, diciamo, separazione e lo scioglimento degli Aphrodite's Child, e sicuramente alla fama iniziale del grande Demis Roussos, autore di un pop, se vogliamo, molto sdolcinato, farà seguito invece una grandissima popolarità per quello che riguarda Vangelis, perché qui siamo nel 76, ma qualche anno dopo, lui si renderà protagonista di storiche, celebri, immortali colonne sonore, come quella, per esempio, del film Momenti di Gloria e successivamente di Blade Runner. Albedo 0.39. Questo è il titolo di questo lavoro, che è una specie di concept album basato su principi di astrofisica. Io adesso evito di entrare nello specifico, non vorrei dire stupidaggini, ne ho già dette parecchie nella prima parte della trasmissione riguardo argomenti a me molto più familiari. Quindi comunque sappiate che è una misurazione che come dire, un coefficiente che determina la capacità di riflessione dei raggi solari, e che viene appunto rimbalzata nello spazio, da parte di un pianeta. 0,39 è il valore misurato per quello che riguarda la Terra. La cosa che mi interessa invece ricordarvi è che questo album, così come il precedente e come molti altri successivi di Vangelis, visto anche i risultati molto onorevoli di questo lavoro, sono registrati negli Nemo Studios. Praticamente era una specie di quartier generale, uno studio di registrazione che Vangelis si era allestito in quel di Londra, e che era praticamente casa sua, perché c'erano tutti gli strumenti elettronici che poi avrebbe utilizzato, più ovviamente percussioni, strumenti di vario genere. Però era proprio il classico topo nel formaggio quando Vangelis entrava all'interno di questi Nemo Studios. E questa Pulsar, scusate, è un brano che apriva questo lavoro e che molti anzianotti come me forse ricorderanno, perché era una sigla di una rubrica del TG1, parliamo ovviamente di un sacco di anni fa, ma si prestava molto a questo genere di utilizzo. Insomma, era proprio la classica rubrica di approfondimento di notizie. Adesso passiamo a quella che era la vera e propria title track, che porta il titolo di Albedo 039, e che, così come tutto il resto dell'album, ebbe poi opportunità di essere proposta dal vivo, eseguita, immagino deve essere stato un concerto particolarmente suggestivo, nel successivo 1977, nella, come dire, splendida cornice della Royal Albert Hall di Londra. Vangelis, Albedo 039.

Giustamente ci è giunto un messaggio di Francesca al 340-197-4468 che trova dei punti di contatto indubbiamente evidenti tra questa, soprattutto questo brano Albedo 039, detto appunto come lo diceva il nostro amico durante il brano, e il progetto che vede tra i vari protagonisti anche Riccardo Sinigallia, The Producers, che appunto sono un, diciamo, autori di alcuni brani, alcuni album, proprio dal chiaro ed evidente intento divulgativo. Questo in particolare mi riporta alla memoria Planetario. C'erano parecchi riferimenti al sistema solare, insomma, alla vista dello spazio, ecco. Tutto ciò per disannunciare questo brano di Vangelis, il secondo dall'album che porta lo stesso titolo. E adesso, come spesso mi capita, qualcosa di completamente diverso, perché da questa musica molto suggestiva ma algida, come giustamente deve essere quando ci si pone di fronte all'immensità dell'universo, arriviamo a quei caciaroni casinari e veramente rumorosi funkadelic del disco Tales of Kid, che usciva il 21 settembre del 76 e da cui ascoltiamo un brano che ha un titolo che sicuramente la dice lunga: Take Your Dead Ass Home and Say Something Nasty. Porta il tuo culo morto a casa e di qualcosa di, diciamo, di comunque di volgare. Funkadelic. What about the woodpecker?

Un pazzo scatenato seguito da una, come dire, mandria di pazzi più scatenati di lui, perché poi tra l'altro questo disco vede la presenza contemporanea di due formazioni, una intitolata Funkadelic Main Invasion Force, e in questa c'è lo stesso, diciamo, band leader George Clinton, e poi ce n'è un'altra in cui milita Bootsy Collins, il bassista, una specie di alter ego, si chiama Spastic Funkadelic Alumni. Comunque, insomma, la filosofia di George Clinton è di difficile lettura e non è molto facile stargli dietro, bisogna solo ascoltare la musica e lasciarsi comunque travolgere e cullare dalle sue irresistibili venature funk. Questo disco, non vi ho detto il titolo, che usciva appunto il 21 settembre del 76, si intitola Tales of Kid Funkadelic. Siccome il brano che segue e che appunto è l'altro brano che da questo disco d'ora in poi non mancherà di essere presenti nei live, nelle esibizioni dei Funkadelic dal vivo, c'era sia questo brano Take Your Dad As Home che quella che voglio farvi sentire adesso, che era anche il singolo. Quindi salutiamo George Clinton con tutta la sua sgangherata combriccola. Insomma, mi è arrivato un messaggio che voglio salutare, che voglio utilizzare per salutarlo. Ci ha scritto una vecchia conoscenza di questi microfoni, Massimiliano Montens. È sempre un piacere avere un ascoltatore così competente e così di prestigio, quindi lo saluto con grande affetto, spero di rivederlo presto, e ci salutiamo con The Undisco Kid Funkadelic.

E dopo i Funkadelic abbiamo attraversato l'oceano per arrivare a Londra, dove nel settembre del 76 veniva pubblicato finalmente, vi spiegherò meglio il motivo di questo avverbio, questo Mahoney's Last Stand, album ascrivibile alla strana coppia Ron Wood e Ronnie Lane, praticamente i due Ron della band dei Faces, che registrarono questo lavoro nel 72, nei ritagli di tempo che rimanevano durante la registrazione di un album molto celebrato anche da queste parti, degli Faces, Hoo La La, quello famoso che ha in copertina la fotografia di Ettore Petrolini, per chi ha buona memoria, perché appunto vennero scelti questi due musicisti per comporre la colonna sonora di un film canadese intitolato appunto Mahoney's Last Stand, che però in realtà non vide la circolazione sugli schermi se non nel 1976, quindi questa uscita cinematografica ritardata di conseguenza provocò un ritardo anche nella pubblicazione dell'album, che come detto vide la luce nel settembre del 76. Il film del film, si persero rapidamente le tracce, la colonna sonora è appassionati di rock britannico, perché insieme a Ron Wood e a Ronnie Lane compaiono alcuni elementi fondamentali nella storia del rock d'oltremanica, perché c'è la chitarra di Pete Townshend, soprattutto nel brano che andremo a sentire dopo, c'è il basso di Rick Rack dai Traffic, c'è il pianoforte di Ian Stewart e il sassofono di Bobby Keys, vecchi collaboratori dei Rolling Stones, insomma c'è anche Kenny Jones, che poi avrebbe suonato la batteria con gli Who, alla batteria per l'appunto, insomma un disco in cui le presenze non mancano e i nomi di richiamo non mancano, un disco che sopravvisse meglio rispetto al film, del quale invece si sono quasi subito perse le tracce. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Just for a Moment, che nel film appare anche in una versione strumentale.

Mi era partita la frizione prima, quindi una frazione di questo brano era partito in anticipo invece del secondo estratto dall'album di Ron Wood e Ronnie Lane. Long May You Run, praticamente l'unico disco ascrivibile al Stills and Young Band. Loro era dall'epoca, insomma, erano veramente giovincelli quando con i Buffalo Springfield avevano iniziato a suonare insieme Neil Young e Stephen Stills. Se io ricordo bene, si tratta della band con la quale andava in giro Stephen Stills. Aspettavano la reunion con David Crosby e Graham Nash, la cosa non avvenne, allora hanno detto: ma sapete che c'è, adesso noi facciamo uscire questo disco con questo singolone che dava proprio il titolo a tutto il lavoro, composizione di Neil Young. Tra i vari musicisti presenti e molto, come dire, evidenti, mi fa piacere sia ricordare le percussioni di Joe Lala, che probabilmente, essendo il disco registrato in Florida ed essendo lui di quelle parti, ci si trovava bene a suonare in questa band, ma soprattutto George Chocolate Perry, che con il precedentemente citato Joe Lala condivide la frequentazione con grandi musicisti come Bee Gees, ma anche altri, tra cui per esempio il nostro Ivano Fossati. E cogliamo l'occasione, visto che ieri ha compiuto 75 anni e che nel 76 lui non ha fatto dischi, quindi non ne possiamo parlare in questa trasmissione, ne approfittiamo per fargli gli auguri di altri 75 anni in piena salute. Il secondo estratto, perché siamo a un quarto d'ora dalla chiusura, il secondo estratto da questo lavoro è sempre opera di Neil Young, stessa formazione, e andiamoci ad ascoltare Stills and Young Band con Midnight on the Bay.

Valla a sapere che pochi mesi di differenza avrebbero fatto veramente, come dire, tutto il cambiamento possibile e immaginabile delle sorti di questa band. E per congedarci da chi ascolta La Bottega del Forno oggi, martedì 22 settembre 2026, siamo tornati in Gran Bretagna per ascoltare un paio di estratti da questo Rocket Cottage degli Steel Eye Span, che speravano in cuor loro di ripetere il successo di un disco che nel 75 veramente le aveva, come dire, fatti salire nelle classifiche fino a raggiungere il settimo posto. Di poco precedente appunto a questo Rocket, scusate, Rocket Cottage, All Around My Head usciva a metà del 75, quindi loro che avevano registrato nel giugno questo Rocket Cottage avevano pensato bene di aspettare la fine dell'estate, ma non avevano fatto i conti con l'arrivo in maniera abbastanza tsunamica, non so se esiste questo verbo, questo aggettivo, l'arrivo del punk, che spazzò via rapidamente tutto quello che era che era stato popolare fino a quel momento, tutta la musica progressive, la musica anche folk rock, di cui gli Steel Eye Span erano validi protagonisti. Quindi praticamente questo disco quasi non se lo filò nessuno, tanto fu come dire potente l'onda d'urto del punk, di cui ovviamente avremo molte occasioni per parlare. Ma è il momento di salutarci, perché sono già le 15:55 e vi devo lasciare alla replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, a cui succederà poi Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo vale per chi è in diretta oggi martedì, mentre invece chi è in replica e ci ascolta venerdì, subito dopo di me troverà Gianluca Polverari con Alterni Italia. Allora vi ricordo che la prossima puntata del 29 settembre sarà totalmente incentrata sul capolavoro di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, che usciva per l'appunto il 28 di settembre. Ci sarà sempre spazio per la rubrica Visti in prima visione, ma il grosso, diciamo, lo zoccolo duro della puntata sarà la celebrazione di Stevie Wonder e del suo grande capolavoro, talmente importante che ha pensato bene di riproporlo in tournée e sta per partire per mezzo mondo e non per l'Italia. Comunque noi ci salutiamo con un secondo ascolto dei poveri Steel Eye Span. Il brano era quello che apriva questo lavoro. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it. Il brano si intitola London.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

Era preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Benvenuti, ecco qui che torna Alternitalia come ogni venerdì da questo momento fino alle ore 18 in rigorosa diretta con voi Gianluca Polverari. Benvenuti quindi all'ascolto di due ore dell'underground e del panorama italiano musicale, quello più bello, quello più interessante, quello che non va allo stadio tipo Sfera Ebbasta portandosi per promozione un sacco di ragazze, così no, qui ci portiamo dietro un sacco di musicisti e musiciste, artisti e artiste e via dicendo, che ci fanno così gustare tante belle proposte, musicisti provenienti da varie parti d'Italia, isole comprese, ma anche dall'estero, e sì, perché si suona anche qualche gruppo che viene da fuori che ha però magari elementi italiani al proprio interno. Questa è Alternitalia. Allora, SMS, WhatsApp, Telegram per interagire con la trasmissione e anche per le vostre richieste. Vedo che già stanno arrivando delle richieste, tra poco ascolteremo qualcosa, abbiamo delle novità da suonare, qualche ripescaggio di un certo livello, segnalazioni di alcuni appuntamenti live. E allora, per vostre richieste musicali, ma anche per segnalarmi vostre date dal vivo in Italia, non a Roma, in Italia, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia, intendo non solo a Roma, cioè che se suonate a Roma ben venga e lo segnalerò, però ecco, non è romanocentrica Radio Città Aperta. Radio Città Aperta è aperta appunto a tutte le sonorità che vengono dall'Italia e dal mondo.

E oggi ho lanciato la trasmissione sui social con il sottoscritto che ha in mano un vecchio disco bellissimo che è l'album dei Franti, dei torinesi Franti, Il Giardino di 15 Pietre, da cui ho estratto nel lontano 95 o 96 la sigla di Alternitalia, è ancora questa qui, Il battito del cuore, per i Franti, grandissima band. Ebbene, quindi ricordo che per chi segue la diretta può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere dal sito di Radio Città Aperta, delle app collegate, quindi l'app di Radio Città Aperta, Radio, Radio Garden, TuneIn, potete leggere chi sta andando in onda, il nome dell'artista, il titolo della canzone, e potete vedere, se il nostro software la trova, anche la copertina. Condividerò poi sui social il link al podcast e la scaletta, quindi insomma sarete edotti su tutto quello che è anche questa puntata di Alternitalia. Oggi non abbiamo ospiti, ecco, questa è la cosa importante, oggi non abbiamo ospiti, ma è un caso, poi già da lunedì si ritorna ad essere affollati di gente o al telefono o qui nei nostri studi. Si va ad iniziare con una novità che esce proprio oggi.

è questo, è un disco che esce proprio oggi per un duo veneziano chiamato Blank Verse, edito dalla Shereck, etichetta che ci regala sempre ottimi lavori. E questo sicuramente è un bel disco tra atmosfere così psichedeliche, acide, un po' Jesus & Mary Chain, un po' Brian Johnson Massacre e un po' anche Lou Reed, devo dire, in alcuni brani. Un bel mischione, viene quasi da pensare come una session tra proprio Jesus & Mary Chain e Lou Reed. Però insomma, ecco, loro sono i Blank Verse da Venezia. Oh, saluto il nostro Dario Pizzetti che apprezza la foto che ho postato per quel che riguarda i Franti e il Giardino delle 15 Pietre, dice grandissimo disco, e beh, assolutamente. Saluto Cacharus che ci fa anche una bella richiesta per il nuovo singolo dei Perturbazione che si intitola Quello che non ho più, che sostanzialmente è una cover degli Yazoo, quelli di Vince Clarke e Alison Moyet. All'epoca la canzone si chiamava Only You e Perturbazione l'hanno rivisitata così, con il titolo Quello che non ho più.

0: E questa è la rivisitazione del brano degli Yazoo fatta da Perturbazione, scritta da Vince Clark, Quel che non ho più. E invece avete Alternitalia, dove poter ascoltare la migliore musica underground e non solo italiana. Non Sfera e Basta, non Tedua, non MV Kill, come si chiama? Non Sal Da Vinci.
1: Ci vorrà del tempo, lo so.
0: Altra roba da queste parti. Quindi potete anche interagire voi con ulteriori suggerimenti musicali, come ha fatto Cacciarus, che proprio ci ha detto: perché non trasmettete Perturbazioni, quello che non ho più fatto? Per vostre richieste, quindi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. E andiamo avanti con un altro singolo che è uscito in questi giorni per un gruppo di origine napoletana, anche se Paolo Messeri ormai vive da un po' di tempo in Sicilia. Loro sono i Blessed Child Opera, che tornano, e noi ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo in attesa dell'album prossimo, anch'esso all'uscita. Questa è I Will No Longer Be Here per Blessed Child Opera.

Il nuovo intenso singolo di Blessed Child Opera, il progetto del partenopeo Paolo Messere, un gruppo che esiste da tanti anni, tra l'altro Paolo Messere boss anche dell'etichetta Seahorse. Bene, quindi in attesa dell'album ci siamo gustati questo singolo. Saluto Roberta, Fabio, Paolo. Allora, un altro gruppo di Napoli, un collettivo che si chiama Fanali, è uscito questo brano intitolato Passione. Passione è una vecchia canzone proprio della tradizione napoletana, proprio che risale ai primi del Novecento. Oh, qual è la particolarità di questo singolo nuovo nuovo? Che a cantare in napoletano è Manuel Agnelli, proprio lui, degli After Hours, chiaramente. Ce l'ascoltiamo, Passione, nuovo singolo dei Fanali, con ospite milanese partenopeo Manuel Agnelli.

La musica è quella dei Fanali da Napoli, collettivo così di elettronica anche un po' minimale, e che ospita in questo brano Passione, un vecchio tradizionale napoletano, Manuel Agnelli. E quindi curiosità e evoluzione interessante proprio nella composizione per i Fanali, che insomma già hanno fatto belle cose in passato. Oh, parliamo di una bella rassegna che parte proprio oggi in quel della Cartiera Latina in via Appia Antica. Parliamo di Suggestiva, organizzato da i ragazzi Marte Live, tanto di cappello per il programma che portano avanti anche con Suggestiva, perché sono nomi mai scontati. E allora si parte oggi alle ore 19 con Taito, un progetto solista del sassofonista e compositore Beppe Scardino, tra jazz, synth, voce ed elettronica. A seguire il grande Gigi Masin, compositore veneziano e uno delle figure di riferimento dell'ambiente italiano a livello internazionale, e tra poco capiremo il perché. Poi un altro grande che è Massimo Silverio, cantautore così di natura molto sperimentale ed evocativa, che canta nella sua lingua della Carnia, quindi diciamo una derivazione o comunque una zona del Friuli. E poi il texano Mica Pinson alle 22:30, cantautore insomma che spesso viene in Italia. Questo per oggi all'ex Cartiera Latina, per questo venerdì. Domani invece ci sarà all'ex Cartiera Latina Dalum, un duo sudcoreano formato da Ha Soo-yeon e Wang Ye-young, insomma sonorità più sperimentali che sposano anche però la tradizione. Poi ci sarà la violoncellista di formazione classica e si chiama Laura Masotto, che suona anche elettronica, ciotole tibetane e tamburi sciamanici. A seguire Anna Roxanne, radici filippine, e anche qui in un mix di musica di ricerca, jazz e sperimentazione. E poi Mai Mai Mai, che ben conosciamo, e tra poco ce lo ascolteremo pure. Ma prima diamo spazio proprio alla giornata odierna a Gigi Masin, perché dicevo un artista conosciuto a livello anche internazionale. Beh, già ho raccontato questa storia, ma la ripeterò perché magari non tutti la sanno, partendo da questo brano. Ora ascolterete questo brano che si chiama Clouds e che stava in un disco condiviso con Charles Hayward. Questi suoni che sentirete nel corso del brano verranno campionati da prima dai Toro Cocorot, i tedeschi, e poi li campionerà anche Björk, pensando di copiarli dai Toro Cocorot. In verità poi la realtà è che i Toro Cocorot l'hanno presi da Gigi Masin. Insomma, si scoprì il tutto, e quindi anche il nome di Gigi Masin è arrivato a livello internazionale grazie proprio a questi campionamenti. Però lui già scrisse delle bellissime cose, e questo è Clouds, Gigi Masin, stasera a Suggestiva, ex Cartiera Latina, Roma, via Appia Antica.

E quindi Gigi Masin, Clouds, da questo bel disco condiviso con Charles Hayward di This It, nonché Camberwell Now. Da un lato Gigi Masin, nel lato B Charles Hayward. E proprio questo disco, dopo insomma la storia che appunto ha coinvolto il campionamento da prima di Toro Cocorot e poi di Bjork, beh, la versione originale di questo disco è schizzata in alto a livello di valore, di valore di vinile, e quindi ecco, detto anche di questa curiosità, ricordo stasera alla ex Cartiera Latina Suggestiva organizzata da Marte Live, alle 19 Taito, penso si dica così, alle 20 Gigi Masin che abbiamo appena ascoltato, alle 21.15 appunto il cantautore che viene dalla Carnia, quindi da una piccola zona del Friuli, nella zona nord-est del Friuli, ecco, c'è Massimo Silverio, veramente bravissimo, ci ascoltiamo il suo splendido lavoro chiamato Rudia, e questa è PL, Massimo Silverio stasera in quel di Suggestiva.

artista di grandissima qualità, Massimo Silverio. E quindi un bel cartellone per questa sera per quel che riguarda Suggestiva, quindi Taito, Gigi Masin, Massimo Silverio, Mica Pinson, in quella dell'ex Cartiera Latina di Roma. Poi domani, dicevo che c'è ancora la serata all'ex Cartiera con Dalum, Laura Masotto, Anna Roxana e Mai Mai Mai. In contemporanea c'è anche il tutto al Bastione, la Favorita di Gaeta, c'è una parte di Suggestiva che si svolgerà lì con i Camera, un gruppo che unisce insieme neoclassica, elettronica, dark e noise, e poi a seguire il pianista e compositore napoletano Bruno Bavota, e anche qui insomma roba molto interessante. E veramente tanti appuntamenti da non perdere per quel che riguarda Suggestiva. Si continuerà anche domenica 27 alla Montagna Spaccata di Gaeta con Riccardo Terlizzi, alla Grotta del Turco di Gaeta con Federico D'Angelo e Laura Masotto. E io vi invito ad andare a studiare proprio il cartellone Suggestiva. Ecco, domenica all'ex Cartiera Latina di Roma ci sarà in solo Alberto Ferrari dei Verdena e poi Brian Senti, che è un musicista e compositore violinista di formazione classica che intreccia neoclassica e folk latinoamericano. Insomma, tanta bella roba Suggestiva. Tra i nomi segnalati c'è anche quello di Mai Mai Mai, che insomma abbiamo anche presentato con questo album chiamato Caracoz, registrato comunque con un lavoro realizzato a Ramallah e a Betlemme, quindi in Palestina, con anche collaborazioni di artisti locali. Questo già con massacro e genocidio iniziato, non prima.

prima, e quindi questo è Grief per quel che riguarda l'ottimo Mai Mai Mai, che sarà dal vivo domani, quindi sabato, in quel dell'ex Carchiera Latina per Suggestiva.

Mai, quindi lo abbiamo ascoltato dal suo ultimo lavoro Caracols, e suppongo che porterà domani in scena proprio questo disco, realizzato in buona parte in terra palestinese tra Ramallah e Betlemme. E recuperate anche l'intervista che feci proprio con Mai, che ci venne a trovare nei nostri studi, sul sito di Radio Città Aperta. Ora vado a recuperare un brano stranissimo da un disco stranissimo di Fausto, ossia Fausto Rossi, perché lo si ricorda per tanti titoli, soprattutto quelli del suo inizio di carriera, ma poco viene ricordato per un album che uscì nel 1985, che si chiamava Love Story. Tra l'altro è stato proprio il mio primo approccio a Fausto, ma quando ancora non ascoltavo questo tipo di musica, perché... Beh, torniamo intanto a parlare di un artista che viene dal Friuli, come abbiamo fatto prima con Massimo Silverio. Lui è stato un artista molto particolare in ambito di sperimentazione, di cantautorato sicuramente sopra le righe, e anche di collegamenti con un certo sound a New Wave che insomma prendeva forma tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. E lui fece dischi storici come Suicidio, Poco Zucchero e via dicendo. Nell'85 esce con Love Story, che se non sbaglio è l'ultimo a nome Fausto, perché poi pubblicherà in seguito come Fausto Rossi. Allora, c'era all'epoca la gloriosa Video Music che mandava il video di questa Exhibition of Love, che era un video molto particolare, quasi di ambientazione giapponese, e andava anche abbastanza spesso, tant'è che me lo ricordo ancora a memoria. Ho provato a cercarlo il video, ma nada, niente da fare, non si trova. Ma soprattutto il disco è molto particolare, l'intero Love Story, quasi solo batteria, basso e voce, qualche effetto. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, proprio la traccia d'apertura, Exhibition of Love, un recupero dal 1985 per Fausto, e chissà se riuscirò mai a recuperare quel video che ho in memoria, nella mia memoria, e che ricordo Video Music trasmetteva all'epoca. Fausto.

teatrale Exhibition of Love, lui è Fausto, 1985, da questo album chiamato Love Story, usciva per Target Records. Tra l'altro vestito di tutto punto in copertina, disco che è più o meno tutto così. E mi piacerebbe rivedere questo video, perché all'epoca, quindi parliamo dell'85, avevo 12 anni, Video Music lo mandava anche abbastanza spesso. Infatti ho memoria, ecco, il mio primo approccio a un Fausto è stato proprio con quel video e con questa canzone. Primi gusti, è bellissima. E dal 1985 ci trasferiamo al 2026, perché sta per uscire, uscirà la prossima settimana il nuovo album di Camon Tigre. Intanto un singoletto che l'ho anticipato, ossia Vanta.

E questa è la musica di Camontigre che anticipa con questo singolo Vanta l'album che poi avremo a disposizione dalla prossima settimana. In realtà già arrivato qui in redazione, ma non lo posso suonare, come si dice c'è il Radio Date. Camontigre. Questo è un animale evocato nel nome della band, un altro, una sorta di animale, più una sorta di uccello evocato nell'immaginario di Above the Tree, l'artista marchigiano di base ormai a Verona, che si presenta sul palco sempre con questo, con questa maschera, potremmo dire, che gli copre il volto, che sembra evocare proprio un uccello con il suo becco. Ebbene, sarà dal vivo Above the Tree dove ho messo la data, eccola qui, sarà dal vivo il 30 settembre al Fanfulla, in via Fanfulla da Lodi. Artista molto bravo che commissiona insieme psichedelia, musica etnica e elettronica. Questo è uno dei suoi ultimi lavori, Afrofulu, realizzato insieme al Drum Ensemble Du Beat. Above the Tree, dal vivo il 26. Perché dico il 26? Il 30 di settembre, mercoledì prossimo, al Fanfulla. Via Fanfulla Lodi a Pigneto. Stavo cercando altre date, non mi risultano, e quindi se ne sapete anche voi che suonerà da qualche altra parte, vediamo se lo trovo qui. Ma non mi pare, no. Per ora abbiamo solo questa data. Above the Tree in Drum Ensemble Du Beat da Afrofulu, questa è Sabbie.

E questa è la musica di Above the Tree and Drum Ensemble Do Beat, l'album è Afrofulu. Above the Tree sarà da solo, immagino, questa volta al Fanful il 30 di settembre. Viene presentato in live come Industrial Folk. Beh, in lui potete trovare niente di tutto, dalla psichedelia più scura, quasi Pink Floydiana, di quelli più scuri, all'etnica, all'elettronica. Disco edito questo qua da Bloody Sound, per il senigalliese di base a Verona, se non ricordo male, Above the Tree. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Su Facebook trovate anche la pagina trasmissione che si chiama Altern Italia. Fino alle 18, poi dalle 18 alle 21 sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri, e poi dalle 21 Living in America e anche l'altra trasmissione di informazione del nostro Alessio Ramaccioni, e quindi non perdete anche questi appuntamenti per quel che riguarda RCA. Noi intanto andiamo avanti con un nuovo disco, siamo in ambientazioni quasi un po' da giungla, un po' particolari, ecco, esotici, un esotico però stravagante, molto così anche psichedelico per certi versi. E allora diamo spazio al dub visionario dei The Tugs, il progetto che è tornato con Mighty Tiger Dubs, il progetto di Nicola Giunta, già conosciuto come Lai Lamas, e qui in collaborazione con Andrea Davidi, Orange Car Crash e anche Mamutones, chiaramente Andrea Davidi.

è un disco visionario e questo era l'attacco dell'anaconda, della gigante anaconda, Giant Anaconda Attack, da questo bel lavoro dei The Tugs. Lo progetto dub del musicista siciliano Nicola Giunta, già noto come Lai Lamas, è uscito il 18 settembre per la Ago Records con la collaborazione anche di Andrea Davide degli Orange Car Crash. Dub a lento incedere, ma molto incisivo.

ascoltiamoceli anche gli Orange Car Crash, che sono tornati dopo un bel po' di tempo con un nuovo album proprio in questo 2026. L'album è Fake Man, per l'artista, per il gruppo, scusate, di Padova, chiamato, ripeto, Orange Car Crash.

anche qui brano sopra le righe con queste vocini, un dub psichedelico per Orange Car Crash. Anche qui disco che ha momenti più orecchiabili musicali ad altre sperimentazioni molto più weird, molto più storte. Andiamo a ripescare un disco ormai di un bel po' di anni fa per Aspect Ratio. Ecco, uno di quei dischi che magari in pochi conoscono, un artista che pochi conoscono e che secondo me invece era bravissimo. Tra elettronica ma anche con elementi analogici. Andiamo a ripescare questo brano dal titolo High per il marchigiano Aspect Ratio. Saluto nel frattempo anche Pino, anche lui apprezza la copertina, il disco dei Franti, il giardino di 15 pietre. Magari dopo vado a ripescare anche qualcosa da quel disco, a parte la sigla. Buon ascolto nel frattempo, Aspect Ratio.

Aspect Ratio, un disco che usciva qualche anno fa, Crash by Crash, veramente un gran bel lavoro per un disco che allo stesso tempo ha girato pochissimo, così come l'artista, ed è un peccato perché secondo me è veramente veramente bravo. Saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, ben trovato anche lui all'ascolto della trasmissione, che continua con un altro nuovissimo progetto che va dietro la sigla The Last Five Minutes, dalla Lombardia, da Milano. È un progetto parallelo di due componenti già attivi con gli Sparkling Grey, che si muovono con gli Sparkling Grey tra post rock, psichedelia, un certo gusto melodico che si sposa anche con la sperimentazione. Ora esce questo lavoro dietro la sigla The Last Five Minutes, gli ultimi 5 minuti. In realtà no, ancora manca mezz'ora prima della fine di Alternitalia, e gli ultimi 5 minuti sono il nome solo della band, ecco. Blind End Now è il titolo del lavoro. Two Baby KKK. Non so se queste 3K stanno per Ku Klux Klan, chissà, visti i tempi. Two Baby KKK per The Last Five Minutes.

Last 5 Minutes da Milano, il progetto parallelo agli Sparkling Grey. Oscurità minimal techno con derivazioni anche industriali, molto interessante. Blind and Now per The Last 5 Minutes. Oh, allora, gli Zoo sono in piena tournée con il loro Ferrum Siderium Fall Tour. E allora, questa sera, anzi no, scusate, domani sera saranno di scena a Cuneo all'OK Fest e poi un intenso ottobre-novembre, perché poi riprenderanno l'8 ottobre a Livorno al Cinema Teatro Salesiani, bellissimo, 9 ottobre a Velletri al dopolavoro ferroviario e poi il 10 a Trento e via dicendo. Poi a novembre saranno in tour anche con due date italiane insieme a Gerboe, che è la cantante voce che già fu attiva con Michael Gira degli Swans, quindi con il progetto Skin, fu collaboratrice anche dei Neurosis. Le date con Gerboe sono il 10 di novembre al Monk di Roma e l'11 novembre al Cinema Perla di Bologna. E allora ci ascoltiamo gli Zoo, chiaramente dal capolavoro Ferrum Siderium, che probabilmente sarà nei posti alti della mia classifica dei migliori dischi dell'anno per il 2026. Zoo, Ferrum Siderium, l'album Keter, domani dal vivo a Cuneo all'OK Fest, quindi se state in Piemonte non li perdete.

Gli Zoo, quindi più in là a novembre insieme a Jarbo, e sarà veramente molto interessante vedere come interagiranno anche con una voce poi. E invece domani 26 di settembre dal vivo a Cuneo, quindi diciamo Cuneo e ci viene subito in mente la musica e soprattutto un gruppo chiamato Marlene Kunz.

Questo era il secondo potente, devo dire molto bello, disco dei Marlene Kunz, Il vile da cui ritrattile. Allora siamo in territorio piemontese e andiamo allora proprio a Torino. Beh, avevo detto che avrei suonato qualcosa dall'album Il giardino delle 15 pietre dei Franti, che ho oggi postato come lancio social su Facebook, e beh, anche la sigla della trasmissione, un brano estratto proprio da questo lavoro, ossia la canzone che prende il titolo di Il battito del cuore. Ma adesso ascoltiamo qualcos'altro da questo lavoro dei Franti, anche perché la band era veramente capace di spaziare dal jazz al punk, alla musica reggae dub, al cantautorato più intenso, gruppo che aveva al suo interno anche l'intensa voce di Lalli, cantante bravissima. Poi c'era Stefano Giaccone, Vanni Picciuolo, Marco Ciari, chi dimentico, vabbè, sicuramente qualche altro nome che ora non mi viene in mente. Ci ascoltiamo quindi dal giardino delle 15 pietre dei Franti, Every Time, da Attica.

Every Time da Attica, che poi continuava e diventava Every Time a Soweto, che poi possiamo pure ascoltare. Ma chi ce lo vieta? Chi ce lo vieta? Quindi diamo il seguito. Siamo andati da Attica con Every Time a Soweto, sempre i franti dal giardino delle 15 pietre.

E dopo i due brani defranti dal Giardino di 15 Pietre, uno degli episodi più insoliti all'interno del disco di Michele Ducci, che è Snail in the Clouds, con questa Agostos, adie, mamma mia quanto è stato brutto agosto, non si respirava, quanto è stato brutto luglio, non si respirava, quanto è stato brutto giugno, non si respirava, adesso a settembre respiriamo, ma insomma siamo ancora belli con maniche corte. E allora, con la musica di Michele Ducci, siamo quasi giunti al termine della trasmissione. Rimane ad ascoltare ancora un brano che affideremo all'artista che si trova a Calcata, artista romano che attualmente vive a Calcata. Abbiamo fatto una bella intervista con Sebastian Brown parlando del suo album Windrose. Vi consiglio anche di vedere tutto un video bello lungo e articolato che si trova su YouTube e che racconta proprio la storia, la genesi di questo disco. E quindi con Sebastian Brown andremo a concludere la trasmissione di Alterna Italia, poi sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri, e poi dalle 21 l'informazione di Alessio Ramaccioni con... Antitesi e Living in America. Alterna Italia si conclude qui. Io, Gianluca Polverari, sarò di nuovo in onda con questa trasmissione venerdì prossimo, sempre dalle ore 16. Per altri miei appuntamenti, il primo è lunedì, sempre dalle 16, ma con Puzzle, il gioco ad incasso e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk elettronica. E ce ne andremo anche virtualmente in Irlanda, passando per Orvieto. Capirete meglio lunedì. Buon weekend a tutti, ciao ciao, e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Questa è la musica di Sebastian Brown da Windrose. Ecco la traccia intitolata Is Words.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Olè, olè, olè. Ah, si sente un attimo, avevo il microfono un pochino basso, non di volume, ma... Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì, giovedì 24 settembre 2026. Lo avete riconosciuto dalla sigla quando c'è Night Toys dei Pale TV nella versione Rework 2014, la puntata è registrata, però nuova di zecca. Passate da poco le 18, 24 settembre 2026. Non siamo a questo giro sul canale Twitch, però la puntata è nuova di zecca. Come sempre il giovedì dalle 18 alle 21, la replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Ci potete ascoltare da radiocittaperta.it, oggi non vedere invece, proprio perché non sono in diretta. Ci potete ascoltare dalla app RCA per Android, per iOS al momento non è scaricabile, ma chi ce l'ha se la tenga, perché funziona benissimo. Le applicazioni come Radio Garden, TuneIn e quant'altro. Eccoci qua, niente canale Twitch oggi, però voglio dire che vi potete abbonare al canale Twitch gratuitamente se avete Amazon Prime, e noi arriva anche un piccolo contributo, senza dimenticare di sostenerci. Lo trovate anche sul nostro sito, sostieni Radio Città Aperta, si può fare con carta di credito PayPal, e permettete a una voce libera e autonoma, senza costrizione, di andare in onda con tutta la bella musica, no? Che ci contraddistingue. Bene, iniziamo questa puntatona. Non vi lascio soli, non vi lascio soli, c'è anche qualche richiesta di chi ha ricevuto il mio appello giovedì scorso, per qualche richiesta, in modo da avere la richiesta nella puntata di oggi, anche se è indifferita. Quindi nessun messaggio al nostro WhatsApp, oggi nessun messaggio, lo ripeterò anche durante la giornata, proprio perché magari uno non ha sentito l'inizio, pensa di essere in diretta, dice ma guarda questo che non mi legge i messaggi. E invece no, ci siamo. Iniziamo la puntata. Andiamo a scavare un pochino nel punk, visto che quest'anno si celebrano i 50 anni dall'inizio. Non un vero e proprio speciale, però qualche canzone così, warm up, un po' carica. E quindi viva Night Toys, viva i Pale TV, e cominciamo così con i Police di Fallout, quelli senza Andy Summers ancora ma con Harry Padovani alla chitarra, arrivano qui a Night Toys.

0: Ecco, finisce così questo pezzo qua bellissimo di Police, Fallout. Vediamo qua cosa succede, che non sono riuscito, ecco. Un pezzo veloce veloce che faceva parte per noi italiani di una compilation che si chiama Punk Collection, uscita al prezzo punk di 3.500 lire nel lontano 77, che faceva anche da colonna sonora un incredibile film con Paolo Villaggio e Enrica Bonaccorti che si chiama Il Bel Paese. E dove c'era un ipotetico DJ che durante tutto il film faceva un programma radiofonico e quando inseriva i pezzi, no? Metteva i pezzi di questa Punk Collection. Quindi meraviglia, meraviglia, i Police. Ancora bei panchettoni senza gli inserimenti reggae, che comunque facevano parte anche della cultura punk, vedi Clash per esempio, ma non solo. Il mitico Sting invece è ovviamente riconoscibile, il drumming di Stuart Copeland e la chitarra di Harry Padovani, diciamo il beat best dei Police. Questo è il 1977, ma è il primo singolo per quel che riguarda il punk. Penso che abbia, vediamo se riesco a beccare tutte le cose, perché qua c'ho un po' di problemi. Praticamente qua alla registrazione c'è, come vi posso dire, qualcosa che non va, già non va, ecco qua. Oh là, aspetta, qua perché succede così? Avrei voluto fare una cosa bella, ma non ci riesco, e quindi succede che mi è andato malamente la situazione. Abbiamo solo un computer, sto registrando solamente da un computer, quindi devo barcamenarmi tra uno e l'altro. Adesso non mi faceva andare la freccetta, per dirvi che però il primo singolo punk pubblicato, mentre sto parlando sul bianco come solo John Peel poteva fare, ecco qua, il primo pezzo pubblicato è quello dei Damned con la loro New Rose, e adesso inizia.
1: Is she really going out?
0: Hola.

Yes, New Rose Damned or Damned qui a Night Toys. Un po' di pezzettoni punk mentre vedo un Ratzkebis che dramma la grande alla batteria. Che tipo? Si chiama così perché ha preso la scabbia dai topi, ma ovviamente lo sapete tutti, quel roscio incredibile, mentre sono sempre in tour con l'ultimo album di cover.

Meraviglia, meraviglia, Damned a Night Toys. Pezzi veloci, veloci da leccarsi le orecchie, 50 anni dal punk, 1976-2026. I germi che in qualche modo hanno infettato la nostra musica, hanno infettato il rock, per sempre. E piacevolmente, ovviamente. Dopo i Damn potevano mancare Buzzcocks? Assolutamente no. Da quel sette pollici incredibile che si chiama Spinal Scratch, mentre il computer fa come gli pare, ma io non riesco a capire il perché mi tratti così male. Però alla fine ci riusciremo a portare a casa questa puntata. Ecco, un copia e incolla tutto punk. Ecco qua i Buzzcocks con Boredom.

Yeah, Boredom, Buzzcocks and I Toys, da questo 7 pollici meraviglioso chiamato Spiral Scratch. Da cui mutuò anche un proprio singolo, Thomas Bangalter, in uno spin-off dai Daft Punk. Visto che... col precedente 7, no? Era il famoso Shimmies in Super 8, il doppio 7 degli Stereolab con anche Bikini Kill. E poi c'erano due band francesi, fra cui i futuri Daft Punk. Quindi quel bel 7 pollici era stato definito un bunch of Daft Punk. Un mucchio di Daft Punk. E quindi da lì, da quel titolo del New Musical Express, ecco arrivare il nome poi del duo elettronico che ha fatto la storia della musica. Le Darling si chiamavano loro. Le Darling. Yeah! Aggie Beer, non Bikini Kill, mi sbaglio sempre, perché c'è uno split Aggie Beer, Banana e Bikini Kill. Aggie Beer, Le Darling, Sterola e via. E quindi il gruppuscolo di Daft Punk non poteva non chiamare un pezzo Spiral Scratch, come una roba punk vera fatta dai Buzzcocks. Bene bene! Un'altra band che andiamo a beccare, sempre da quel periodo. Sono i Vibrators. Che loro non avevano mai smesso di far musica dal 77 fino al 2006. Anche se sono ancora in attività, non fanno dischi dall'epoca. Dall'epoca, dal 2006 l'ultimo disco, ecco. Una band bella potente anche questa, Vibrators. Se non mettete band quando la cercate, vi arriva pubblicità di tutt'altri kind of Vibrators. Bene, bene. E allora dai Buzzcocks andiamo direttamente agli amici Vibrators e il loro pezzo che si chiama Bedtime qui a Night Toys.

Oh là, eccoci qua, Bedtime Vibrators, così si chiama questa traccia da quell'album che si chiama Pure Mania. Una di quelle belle bombazze. Tutti pezzi veloci veloci da leccarsi le orecchie, direbbe un comico che fa ridere poco, ma che vive poi alla fine a Monte Carlo, per cui ha avuto ragione lui forse.

eccoli qua i Vibrators a Night Toys, mentre sto registrando con un solo computer, quindi se c'è qualche sbavatura, c'è già stata, non me ne vogliate. Avrei dovuto portare qualche CD, così alternavo il computer al lettore CD. E niente, ho sbagliato. Però ci siamo proprio, come si può dire, più punk di così, no? Con le sbavature e quant'altro, ecco. Ancora non badavano alla perfezione, anzi si erano rotti le scatole, no? Del prog e di tutte queste cose. E loro con i famosi tre accordi, ecco qua, che hanno fatto una rivoluzione che dura tuttora. E dall'Inghilterra, rimaniamo in Inghilterra, diciamo un po' di sì, un po' di no, perché stiamo andando nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord, gli Stiff Little Fingers, che già allora, in quegli anni meravigliosi, per quel che riguarda la musica, un po' meno per la situazione nordirlandese, e avrebbero voluto un alternative Ulster, e quindi come dargli torto.

Alternative Holster, così cantano gli Stiff Little Fingers dal loro primo album Inflammable Material, scusate. Meraviglia in questa giornata, giovedì 24 settembre 2026, puntata non in diretta, ma che spero vi emozioni alla stessa maniera. Stiff Little Fingers dalla North Irlanda, la situazione dei Trouble adesso un po' sotto controllo, anche se ovviamente c'è sempre brace che cova sotto la cenere, no? Da loro andiamo da certi miti del pub rock, poi diventati super punk come i Coxpar. Ricordo un super concerto visto in quel di Venezia, al centro sociale Rivolta di Marghera. Grande giornatona, pazzesca proprio. C'erano tante altre band, ma c'erano anche soprattutto i Coxpar con un set incendiario, dove ovviamente non è mancata questa Running Riot.

Eccoli qua, Running Riot, Cox Parer, attivi dal 1972, ragazzi, 54 anni. Partivano dal pub rock, che è un po' anche l'embrione, no, del punk, così come lo conosciamo, così come certo garage americano, per esempio, tipo Sonic, no? Tipo Question Mark and the Mysterian, tanti ce ne sono, quelle band garage celebrate poi nel famoso doppio album Nuggets, a cura di Lenny Kay, chitarrista di Patti Smith, un membro del Patti Smith Group, prima ancora del Patti Smith Group, perché lo compilò nel 72. Sempre belli e divertenti queste canzoni da cantare tutti in coro e felicemente, mentre si poga senza farsi male. A volte vai a vedere certi concerti dove questi giovincelli pogano a gomiti e alzati, e quindi non si fa così, lo fanno per fare male, e non è mai stato così il pogo. È uno slam dance, sì, ma non a gomiti alti. Infatti in quel caso mi incavolo e glielo dico, perché se sempre

E mi sembra un personaggio, si chiamano Johnny Moped. Una band, anche questa viene formata nel 74, quindi deriva un po' dal famoso pub rock. In questa band, fra gli altri, militarono anche Captain Sensible, prima di andare nei Damned, ovviamente. E niente poco di meno di Chrissy Hynde, poi nei Pretender. E allora, se il mouse funziona, ok, vado un attimo a fermare i Coxparer, a far partire Johnny Moped con la loro Incendiary Device. Focus your hair!

anche un finalino così col pianoforte. Johnny Mope, The Incendiary Device, Night Toys. Un po' di pezzi panchettoni per questo, per questi 50 anni del punk. E per ascoltare anche qualche traccia, no? Così di outsider diversi. Rispetto ai canonici, che però ci stanno sempre in mezzo. Police Damned Buzzcocks, ma anche tutto il resto, dai. Sono tutti gruppi seminali, seminali per quel che riguarda il punk. Così come anche Slaughter and the Dogs, dal loro album meraviglioso che si chiama Do It Dog Style. E non potevano mancare loro, ovviamente, a questa, come si dice, celebrazione, performance. Vediamo se funziona, non funziona niente. Comunque, stiamo dandoci da fare in questa trasmissione punk, in tutto per tutto, anche nella conduzione oggi. E quindi Slaughter and Dogs, Where Have All the Boot Boys Gone, così si chiama questa traccia, da Do It Dog Style. Slaughter and Dogs and Night Toys.

Yeah, senti che bomba, Slaughter and the Dogs dall'album Do It Dog Style. Where have all the boot boys gone? Questo bello. Questo è un bel punk veloce, ma anche melodico. Che ci piace proprio tanto. La semplicità che genera emozioni incredibili.

Una bomba vera, una bomba vera. Così come quella che viene dopo, del mitico Eddie and the Hot Rods, un'altra punk band mitica, Life on the Line, l'album che abbiamo pescato per mettere questo pezzo che si chiama, andiamo a prenderlo perché si chiama Do Anything You Wanna Do, e questi sono Eddie and the Hot Rods a Night Toys. Si predica nel nome del Padre e Figlio e Spirito Santo.

Wow, wow, che bombetta questa di Eddie and the Hot Rods. Iniziata un pochino come una gioconda, no? Dei Litfiba Epoca il Diablo, con tanto di musica da organo, non nel caso di Marcia Nuziale, però che lascia presagire qualcosa di sacro, come il punk che sta arrivando.

super bombazza ancora in questa prima parte, così dedicata un po' al punk UK 1976-77 o giù di lì, anche se qualcosa c'era stato anche prima, perché in fondo è il pub rock, no? Ci sono chi faceva il punk rock, il pub rock, no? Diceva suoniamo questa bella canzone, spero vi piaccia. Invece poi mutuando al punk, noi suoniamo le nostre canzoni, se vi fanno schifo le suoniamo lo stesso, non ce ne frega un tubo, ecco. Anzi, do anything you wanna do at the end of the hot roads. Ed è un attimo a finire Generation X, quelli di Tony James, ma soprattutto, che poi vediamo anche con Six Sputnik, ma anche e soprattutto Billy Idol, dove una hit come Dancing With Myself era inizialmente di Generation X e poi ripresa negli anni Ottanta per la carriera solista del nostro, del nostro Billone, e quindi ce l'ascoltiamo nella versione originale, quella dei Generation X, Dancing With Myself, la voce è sempre quella di Billy Idol, poi non è che molto diversa, però è l'originale.

0: Dancing with Myself, Generation X, quelli di Billy Idol, Tony James. Visto la bontà del pezzo che ha fatto poi Billy Idol quando si è messo in proprio, perché non rifarla? Grande Billy Idol, uno che mi manca, ahimè, in concerto. Quella volta che avevo l'accredito non sono potuto andare, è andata Federica al mio posto, felicissima ovviamente, visto che è un suo idolo. Ale ale! E in una puntata del genere potevano mancare per esempio le X-Ray Specs di Polistirene e il loro meraviglioso album che si chiama Germ Free Adolescence. Ovviamente non può mancare. Anche altra band direi meravigliosa, per cui ce l'ascoltiamo qui a Night Toys con O Bondage Up Yours.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think O Bondage Up Yours! 1, 2, 3, 4!
0: Yeah!

Ecco, finisce così, con una botta d'adrenalina pazzesca. Mi hai fregato, polistirene. Ecco qua un 1, 2, 3, 4 di Ramonziana memoria. Grandissima lei che non c'è più, ahimè, da un po' di anni. Una punk band con il sax in prima linea. Non era così scontato, eh? Noce pazzesca, lei era anglo-etiope, se non sbaglio.

Che urla, ragazzi, che urla, mentre se n'è passata già un'oretta della nostra trasmissione, quindi siamo verosimilmente verso le ore 19. Ricordo, questa puntata è registrata, in quanto purtroppo non posso essere presente in diretta, altrimenti Night Toys, come ogni giovedì, è in diretta dalle 18 alle 21 e la replica il venerdì medesimo orario 18-21. Il podcast è online appena finita la trasmissione, quindi dalle 21 lo trovate online. Ed ora si va un'altra band tutta al femminile, pazzesca. Spero che tutti abbiate almeno uno dei tre album delle Slits, capitanate da Viv Albertine o Albertine. E questo album, che si chiama Cut, quello viola, dove loro sono tutte nude e sporche di fango, è un disco che ovviamente non può mancare nella vostra discografia. Il pezzo che apre il secondo lato si chiama New Town e ce lo ascoltiamo ovviamente qui a Night Toys col suo tribalismo e non solo.

Wow, wow, che bomba questa New Town delle Slits con queste sonorità anche dub, no? Un po' tribali. Una punk band un po' diversa dalle altre, ma assolutamente fondamentale, seminale, soprattutto con questo album chiamato Cut, Taglio. Dalle Slits, in questo viaggio tra il punk, non dico degli albori, ma comunque quello vero, ecco. Quello legato all'epoca della creazione, ecco. Non possono mancare gli Alternative TV, dal loro primo album The Image Has Cracked. Ci ascoltiamo, ecco qua il taglio, perché lavoro su un solo computer, questa traccia che si chiama Lost in a Room, perso nella stanza, Alternative TV and Night Toys.

Oh, eccoli qua in questo bel fade out lunghissimo, come si usava in quegli anni. The first album by Alternative TV is called The Image Has Cracked. Questa traccia si chiama Lost in a Room. Già un modo di essere punk diversi, no? Sia con le Slits, per esempio, ma anche gli Alternative TV. Anche X-Ray Specs, con quel sax preponderante a dare un po' di musicalità al tutto. Adesso uno di quegli inni che abbiamo cantato tutti, forse sono famosi. Per questo gli Shame 69 e la loro If the Kids Are United, e aggiungo io They Will Never Be Divided. Ah, eccoli qua. Con questi ci mantengono le famiglie tuttora, e non solo loro, dai, se lo meritano. Shame 69.

Ole ole, eccoli qua, Sham 69, if the kids are united, they will never be divided. Quindi se tutti siamo uniti non possiamo essere divisi. È ciò che punta, no? Sempre la politica e tutte queste cose. Dividi e impera, no? Si creano divisioni per poter continuare a fare quel che ci pare, quel che gli pare, ovviamente. Uno di quei super inni punk. Basta scontri tra chi la pensa nella stessa maniera, proprio perché la pensiamo uguale, stiamo tutti uniti verso il potere, verso chi ci schiaccia, chi fa ogni genere di malefatta. E viva, viva il punk, viva quel 1976-77 che tanto ha segnato le nostre vite, sia come punk e anche come post-punk, o comunque anche certo cantautorato sghembo, come dico io. Se non ci fosse stato il punk, probabilmente sarebbe stato il cantautorato classico. Invece c'è stato anche quello malato, e c'è germe di punk in tutto questo. Uno degli artisti anche mitici di quella stagione si chiamava Ian Dury, e da lui anche lui se n'è andato. Sapete che a Londra c'è una panchina, no? La panchina dove andava sempre Ian Dury, e si sedeva lì e praticamente trasmette la sua musica da quella panchina, ininterrottamente. Tanto era un eroe. Sex, Drug and Rock and Roll era il suo, uno dei suoi classici. No, io ricordo quando avevo 12 o 13 anni, c'era una canzone appunto che era uscita e mi piaceva tanto, che diciamo era autoironica, no? Perché siccome Ian Dury aveva sofferto di poliomielite e aveva anche un leggero autismo, fece questo pezzo che si chiama Spasticus Autisticus, che ci ascoltiamo qui a Night Toys. Questi erano i miei 12-13 anni, e per me Ian Dury era questa canzone qua, che è veramente fantastica.

Wow, Spasticos Autisticus, Jan Dury and the Sparkettes, and I Toy. L'album si chiamava Lord Upminster, 1981, vedi? When I piddle, cause my middle is a riddle. Mi piaceva un casino. Ecco, i miei, non dico primi approcci con la musica alternativa, perché... Anche un'orchestra Manoeuvres in the Dark risultava alternativa all'epoca, anche se con Enola Gay avevano avuto la gran botta di fare anche la super hit. Io preferivo la B-side Electricity. Si ascoltava già i Police, per esempio, poi grazie a mio fratello, anche Pink Floyd, di cui ero innamorato della parte psichedelica, diciamo, fino a Tom Armada, Middle, così, in giù. È così. Ho sempre amato quello. Spasticus Autisticus, Jan Dury and the Blockettes, Night Toys. Spero vi stia piacendo questa puntata, e oggi siamo registrati, è la però puntata nuova di Zecca, 26 settembre 2026. Very happy, very happy. Di essere qua, anche se non ci sono fisicamente. Sono con voi con una puntata nuova di Zecca, piena di musichette molto carine. Almeno a mio avviso, spero piacciono anche voi. Io d'altronde questo punk un po' andava celebrato, no? So long have I been languished on the shelf. Lasciamo Jan Dury the Blockettes. Andiamo a prendere una band che a me piace molto, si chiamano Family Fodder. Avevano fatto una manciata di singoli, grande hype, poi fecero un album che si chiamava Monkey Banana Kitchen, che all'epoca vendette tipo 100 copie, quindi probabilmente il vinile originale costerà un botto se c'è chi lo cerca, se non lo cerca vale pochissimo. Però ci sono le ristampe belle. Per me è una band che vale molto. Ora ci ascoltiamo questo pezzo che è anche... Non siamo nei territori punk, un po' sì, un po' no, siamo un po' nei territori del dub. Però, come dicevo gli altri, se non c'era il punk non sarebbero esistiti neanche loro. Quindi ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Bass Adds Bass. I bassi aggiungono bassi, cioè il basso aggiunge bassi, ecco, meglio. Si chiamano Family Fodder, dall'album Monkey Banana Kitchen.

Mitici Family Folder, adesso lui, uno dei Family Folder, vive in Grecia da diversi anni. Mi ricordo ai tempi di Radio Popolare, insomma, pubblicavo la playlist e da lì mi chiese l'amicizia su Facebook. Ecco. Eddie Folder. Un pezzone molto dub, un disco che avrebbe meritato molto, infatti lo ristampò la Staub Gold nel 2014, quando lo presi io. Tra parentesi, CD poi hanno diverse bonus track. Ho scoperto una band veramente notevole. Anche qualcosa che assomiglia agli Stereolab in qualche pezzo, insomma, erano veramente avanti, talmente avanti che non sono stati capiti. E quindi, vedi, un po' come Van Gogh che in vita vendette solo un quadro, ecco, e adesso valgono milioni. Family Fodder a Night Toys con questa Bass at Bass. Il basso che aggiunge basso. Basso su basso in un dabbone notevole. Vabbè, in una trasmissione sul punk so che può essere scontato, ma potevano mancare loro, ovviamente no. E ecco qua, vediamo se il cursore mi va. Pure un mouse bisogna comprare, l'ho battuto come potete vedere perché non corre. Questi sono i Sex Pistols, Pretty Vacant. Da quella pietra miliare della musica tutta, che never mind the bollocks. Sex Pistols and Night Toys? E dove se no?

Vacant, Pretty Vacant, mitici Sex Pistols. Che banda, un solo album allora attivo, ma che album ragazzi, che album pazzesco. È diventato anche pietra di paragone tra tutti gli album punk, no? Con un Johnny Rotten che è appena finita la stagione dei Sex Pistols era già un Public Image Limited insieme a Joe Wobble, Bill Laswell, insomma gente coi controcoglioni. Ho detto una parolaccia, gente che sapeva suonare. Che meraviglia, i tre Johnny che giravano per Londra dell'epoca, Sid Vicious, che si chiama Johnny anche lui di nome, Joe Wobble e Johnny Lydon. Uno era Sid Vicious, l'altro era il Marcio. E Joe Wobble invece aveva un nome simile, non mi ricordo il nome vero, però sembrava Sid Vicious l'aveva sempre fatto, invece di dire John, quindi Joe Wobble è praticamente quello che usciva dalla bocca di Sid Vicious nominando il vero nome e cognome di Joe Wobble. Bene, dai, chiudiamo. No, we don't care, we care about punk, we care about music, we are night toys baby. Pretty Vacant, chiudiamo coi Clash, terza puntata consecutiva coi Clash. Per un motivo o per l'altro, vuoi perché uno va a Ferrara e c'è Paul Simonon, vuoi perché torna da Ferrara con la gioia nel cuore, e vuoi perché in una puntata dedicata al punk loro non possono mancare, magari con un pezzo incredibile come questa Magnificent Seven, che è una delle mie preferite. Dall'album Sandinista, il monumentale triplo album dei nostri quattro eroi. Topper, Hidden, Jones, Strummer. In una parola sola, The Clash. Magnificent Seven, l'ho già detto? È questa.

Ah, che cavalcata questa qua dei Clash con il bassone di Paul Simonon a fare compagnia, che meraviglia ragazzi. E viva e viva! Quasi due ore al nostro attivo. Ancora poco più di un'ora insieme. E questa puntatissima di Night Toys che è rimasta tutta dai lati inglesi, no? Da quelle parti. Adesso però abbiamo anche un po' di richieste. Spero che vi sia piaciuta questa cavalcata, diciamo punk oriented, con anche magari qualcuno che sentiamo un po' meno, come i Vibrators per esempio, Cox Parer, Johnny Moped, Slaughter and the Dogs and the Odd Roads, X-Ray Spets, Slicks, gli Anduri per esempio, Family Folder, oltre ovviamente i sempiterni Damned, Buzzcocks, Vibrators, Clash, Sex Pistols, anzi Clash ancora in onda. Viva e viva! E allora, questa bella puntata di Night Toy continua con la richiesta del nostro Bobissimo. Spero di aver beccato la canzone giusta, perché non avendo il preascolto, ci sono John Densmore dai leggendari Doors e Chuck D dai leggendari Public Enemy con il pezzo si chiama No Country for the Old Man, ovvero non è un paese per vecchi, i fratelli Cohen. Spero di aver azzeccato, perché non sono potuto andare di preascolto. Se ho fatto una cagata, spero di no. Comunque questi dovrebbe essere John Densmore e Chuck D, perché ho trovato anche le altre canzoni, ma ovviamente questa qua è segnata, che sembra quasi un provino, ma eccola.

0: Country for the Old Man. Eccolo qua, l'ho azzeccato, grandissima la colonna sonora di Non è un paese per giovani, bellissimo. Poi la location, no? Che ci piace tanto, in un bel negozio di dischi.
1: Yes, sir.
0: Dove ognuno sceglie i propri dischi.
1: The sands of time.
2: Everybody gets older.
1: Aging in a strong.
0: Scusate, ho fatto una cazzata.
2: Everybody.
0: Si chiama come Non è un paese per giovani, per vecchi.
1: Can't run and hide.
0: Ma in realtà è nuovo sto pezzo, scusate. Ho fatto una cazzata. L'album si chiama Do plus P uguale No Country for the Old Man. Collaboration tra il batterista dei Doors John Densmore e Chuck D from Public Enemy. Ognuno fa vedere nel negozio di dischi i propri dischi preferiti fino a che entrambi scelgono il loro disco. Dope, yep. No Country for Old Men. Sono rimasto fregato dal titolo, pensavo fosse la colonna sonora di un film che purtroppo non ho visto. Quindi visto, ecco, punk anche la conduzione, questo ho pestato. Grande pezzo, caro Bobissimo, grazie per questa tua richiesta. Super pezzo, fra parentesi gira anche il disco dei Funkadelic, il primo che ho, che me l'hanno regalato per il compleanno, quindi. John Coltrane, Love Supreme, un sacco di bei dischi, Stevie Wonder, Prince, 1999. Va bene. Gran bei dischi, gran bella musica. Il nostro Bobissimo innamorato dei Doors e tutto ciò che gli gira intorno.
1: I think Ray, Robbie and Jim are your friends.
2: Spike Lee,
1: John D.
0: Ecco poi una serie di nomi.
2: Fonti,
0: Harry Belafonte.
2: They're all elders.
1: No Country for.
0: Cantano tutti e due, anche John Densmore. Evviva!
2: It's no wonder little Stevie brought the thunder.
0: Wow.
1: And put us under.
2: Marvin Gaye
0: ovviamente non può mancare. Bob Marley, Isaac Hayes.
1: Redemption doing the job.
2: Redemption,
0: grazie Bobissimo. Adesso è arrivato il momento.
2: Everybody gets older.
1: Aging in the strong.
0: Della richiesta del nostro Emiliano. Arriva anche lui. Ha raccolto il mio appello per la registrazione di questa puntata e ci presenta una novità. Il gruppo si chiama Fashion, sa, tipo Fashion senza la IEO finale, presumo sia così. Fashion. Il brano si chiama Holster, sono un duo newyorkese di Brooklyn che si muove tra post-punk, synth-pop e alternative rock, tutto condito da belle tinte oscure. Quindi messo così, caro Emiliano, ci tenti tre volte tanto come la famosa fiesta e la famosa merendina, oltre che la fiesta con cui dei Pox, con cui abbiamo chiuso la puntata della settimana scorsa, e quindi ci ascoltiamo i Fashion e questa Holster qui a Night Toys. La richiesta del nostro Emiliano. Grazie Emi, viva!

Wow, eccoli qua, mentre il computer fa un po' come gli pare, non riesco a capire il perché, eccolo qua, finalmente, eccoli qua, oh. La Fashion Holster, il pezzo richiesto dal nostro Emiliano che ci fa scoprire una nuova band. Disco uscito a fine luglio, devo dire una bella sonorità. Presumo che l'album si possa chiamare Dead, così appare sulla copertina, con i due personaggi che leggo chiamarsi Julius Dawes e Thomas Peters. Niente male questo pezzo, caro Emiliano, beh, ovviamente. Le richieste di Emiliano sono una garanzia, ci fanno scoprire sempre cose nuove di zecca. A questo momento, ecco, arriva invece una delle due richieste del nostro Rob the Grig, che saluto. Grazie, grazie. Proprio per questo oggi non ci sono, caro Rob, che mi scrivi spero tutto ok per i tuoi amati genitori. Sì, dovrebbe essere tutto ok. C'è una visita sia mercoledì mattina per mio padre, poi stamattina, ancora non lo so perché sono registrato, dovrebbero togliere la steccatura a mia madre e andare tutto come deve andare, ovvero con tutte le caselle al suo posto, ecco. Poter ripartire poi sabato in direzione Roma. Purtroppo ho dovuto anticipare di un giorno il rientro, quindi niente metapaluzza, che avevo promesso di essere a Castelgofredo, invece no. A Cipicchia, a Cipicchia. Doveri familiari mi fanno rientrare un giorno prima, ma non c'è problema. La musica ce la sentiamo anche nei Toy. C'è poi qualche concerto, c'è sempre, no? Dopo la mitica Ferrara, ora arriveranno i Flashton e poi tante altre cose per la stagione invernale. E quindi grazie, questa è una delle tue due richieste. Intanto la mettiamo immediatamente, gli Archive, o Archive, non so mai bene come pronunciarli. Il pezzo si chiama Numb e dovrebbe essere partito qui a Night Toys, visto che parte tranquillo. Grazie Rob, grazissimo, evviva! Grazie delle tue richieste.

Wow, che cavalcata questa NAM degli Archive, la richiesta del nostro Rob, grazie mille anche per i complimenti che mi fai per la trasmissione, ma la trasmissione è tutta nostra, nel senso che pezzi messi da me, pezzi richiesti da voi, tutto fa... Dicevamo, mi è arrivato il messaggio di Emiliano. E grazie anche a voi, Emiliano, Rob, tutti quanti. E beh, oggi ho ricevuto qualche richiesta, appunto, Bobbissimo, La Rosi, Rob, Emiliano e Andrea. Grazie mille. Per partecipare alla trasmissione, quindi la trasmissione è bella, trasmette musica bella, non solo grazie a me, ma grazie a tutti noi. Perché come dico sempre, Night Toys, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i dischetti suoi e insieme si fa la trasmissione, è una cosa che mi piace molto. E viva e viva! Grazie, grazie Super Rob. E adesso è arrivato il momento del nostro Andrea Vai Passaman. Anche lui mi dice grande puntata giovedì scorso, per la prossima, che è questa, se possibile, è possibile, vorrei un pezzo della Mahavishnu Orchestra dall'album splendido che si chiama Birds of Fire. Yeah, ci ascoltiamo questa traccia monumentale, direi, che si chiama One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del... Oh, aspetta, c'è qualcosa che non va, ecco perché... Ecco, ora parte. No, perché lavorando con un solo computer devo tenere un canale muto e l'altro no, per non sovrapporre le canzoni, anzi qualche zzzz l'avrete sentito anche, soprattutto all'inizio quando devo prendere ancora la misura di questa situazione. Ma già mi era capitato l'anno scorso di avere il computer di sinistra in panne qui in sala registrazione e ho registrato un po' di puntate a fila e mi ero abituato a fare tutto su un computer. Oggi ci ho dovuto prendere la mano, ho messo su musica punk apposta perché così ogni sbavatura era consentita. One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del nostro Andrea The Pasta Man.

Che viaggione questo della Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire l'album, One World il pezzo. C'era una batteria possente, quella di Billy Cobham qua. E infatti il grande protagonista di questa traccia, Billy Cobham, che vidi dal vivo al Teatro Sociale a Mantova 1988. C'è una performance di batteria di circa 50 minuti, una pacca incredibile. In più fece Knock and Wood con Amy Stewart, c'era Amy Stewart, ha cantato Knock and Wood live con la batteria di Billy Cobham. Una batteria grande come il palco, Billy Cobham, aveva lo sgabello con le ruote, si spostava da una parte all'altra, una batteria veramente enorme. Sì signora, più grande di quella di Stefano D'Orazio dei Pooh. Che ha questa batteria a doppia cassa gigantesco, come se fosse una band metal, ed erano i Pooh. Vabbè, grande Stefano D'Orazio. Questa è la cavalcata del nostro Andrea Pastaman, che ascolterà forse la diretta, che diretta non è, siamo in differita, 24 settembre 2026, ho sbagliato il giorno con l'anno, 24 settembre 2026, non siamo in diretta, quindi non mandate messaggi al nostro WhatsApp, non guardate il canale Twitch, la puntata è nuova di zecca ma è registrata. Chissà se riuscirà a ascoltarla in diretta o il podcast il venerdì mentre impasta i ravioli. Ormai non mi dici più che ravioli fai mentre... Vorrei sapere che ravioli fai mentre ascolti Night Toys alla mattina. Oltre veramente tagliolini, fettuccine, tagliatelle, eccetera, eccetera. Cappelletti, tortellini, agnolotti, slurp. Bravo Andrea De Pastaman con questa tua cavalcata della Mahavishnu Orchestra 1973. Adesso invece andiamo dall'amico Tony Face, stavolta niente dei Not Moving, ma un pezzo di Rifrazione, che hanno coverizzato una traccia dei Velvet Underground che si chiama Candy Says. Dedicata alla transgender Candy Darling, scritta da Lou Reed ovviamente, e in Rifrazione accomunati con i Not Moving dalla passione per Velvet Underground, hanno voluto Tony Face alla batteria e Dome la Muerte alla chitarra come guest star di questa traccia. Una traccia dedicata appunto al transgender Candy Darling, una canzone che parla del disagio, no? Nell'accettare il tuo corpo, ma anche nelle difficoltà del farsi accettare dagli altri. Poi stiamo parlando di una sessantina d'anni fa, non che doveva cambiare tutto in meglio, anzi gli anni 70 erano molto libertini, invece stiamo entrando per certi versi in un secondo medioevo, e quindi speriamo di no, insomma speriamo di ricrederci. Però questa è Candy Says, Rifrazione, con Dome la Muerte e Tony Face alla batteria e alla chitarra.

Super pezzo questo di Rifrazione, che ha il valore aggiunto di Dome la Muerte alla chitarra e Tony Face Baciocchi alla batteria. From Not Moving, il pezzo ovviamente è quello dei Velvet Underground, passione che accomuna entrambe le band, sia Rifrazione che Not Moving, e quindi il cerchio si chiude con questa cover molto molto bella. C'è anche Ugo Cappadogna al basso. Bel pezzo, questi Not Moving, che come non riescono ormai di stupirci, altro che That's All Folks, That's Not All, quando tutti vi vogliono e tutti vi cercano, It's Not All, We Want More. No, would like to have more, want, proprio, imperativo. Ciao, Not Moving. Qui vi si lova tanto. Oddio, l'ho detta come i giovani. Qui vi si ama tanto. Grazie alla richiesta della nostra Super Rosy, il braccio armato di Instagram. Le tre d'union tra noi e Not Moving. Viva! Non è finita qui, eh? Oggi non arriviamo alle 3 ore. Durante la registrazione devo fermarvi un attimino prima, ma 2 ore e 3 quarti ce le facciamo. Ho una chiamata casalinga. Evviva, vabbè, anche ovviamente, no? anche i problemi casalinghi, però dai, incidono magari un quarto d'ora sulla lunghezza della trasmissione, quindi praticamente una trasmissione intera. Si completa con l'ultima richiesta, la seconda del nostro Rob the Grig. Prende il suo amatissimo, e nostra anche amatissimo, Fausto, dal secondo album, che si chiama Poco Zucchero. Il pezzo che ci chiede si chiama Funerale a Praga e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Fausto, a.k.a. Fausto Rossi, uno dei grandi della musica italiana, un pazzo che ci ha regalato tante gemme.

Funerale a Praga di Fausto, dall'album Poco Zucchero 1979, che era la come si dice? Oh, un attimo, è che c'ho pure il mouse che mi dà fastidio. Ecco qua, 1979, dopo il mitico debutto con Suicidio e poi J'accuse amore mio, Out Now, che è un disco molto particolare, c'ho il CD autografato da lui, anzi ringrazio il mitico Stefano di Vinyl Music Village che me l'ha procurato direttamente alla fonte e in anteprima. Poi Fausto, bellissimo, e l'ultimo che era del 1985, Love Story, che non preso, una volta mi capitò tra le mani. Ma sai, io cercavo quei primi quattro, quell'Out Now e Love Story, adesso lo vorrei ritrovare questo Love Story. E poi altri sei album, se non sbaglio, a nome Fausto Rossi, di cui ho solo Become Invisible io. Bisogna prendere almeno l'erba, cambiano le cose, quelli su Target, Exit, vabbè, tanti, bisognerebbe avere tutti i dischi e lavorare solo per la musica, ecco. Bene, dopo Fausto andiamo da Andy Partridge e i suoi XTC, l'album Black Sea, l'unico che mi manca loro assieme a Non Suk, che è l'ultimo, diciamo, quello del 92. Black Sea lo devo trovare prima o poi. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare da quel disco meraviglioso, per molti il capolavoro degli XTC, ma secondo me hanno fatto tutti i dischi belli, e il pezzo, diciamo, si chiama General and Majors, e quindi ce li ascoltiamo qui a Night Toys appena partono. Sono gli XTC, ecco qua, mi danno anche da fare con la partenza, ahimè. Oh là, e che fai così? A uno che fa radio non puoi lasciargli una pausa del genere. General and Major, XTC, Night Toys.

Generals and Majors, generali e sindaci, XTC dall'album mitico che si chiama The Black Sea, uno dei loro capolavori, ma secondo me sono tutti capolavori. Il genio di Andy Partridge e compagni, dell'album Black Sea, che prima o poi farà capolino tra le mura amiche di casa Pizzetti. Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys. 26 settembre 2026, siamo registrati, però puntata nuova di Zecca. Quindi, come dico, no messaggi, no canale Twitch, ma sì, anche la replica domani, il venerdì, sempre dalle 18 alle 21, e il podcast online con tutti i titoli appena finita la trasmissione. Voglio farvi ascoltare questa band che si chiamano Tirez, non sono francesi ma sono di New York City, è uscito appena adesso un album che raccoglie le loro cose, prodotto dalla Numero Group, sempre benemerita Numero Group, che ci tira fuori questa band un po' misconosciuta, ma pazzesca, che sta un pochino dalle parti dei Talking Heads. Ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Another World. Tire tire, Story of the Year, così si chiama l'album, la storia dell'anno. Lo trovate su Numero Group, che ripesca sempre delle cose fantastiche. Questa è una di quelle.

Tire Tire, così si chiama questa band che è del Kansas, scusate se ho detto New York City, ma grazie a... Ecco, aprì per i Talking Heads nel 1978, siamo dalle parti appunto dell'art rock, così come i Talking Heads. Aprirono per loro, poi si trasferirono ovviamente a New York, che era il centro della musica di quegli anni. Al loro attivo hanno 5 dischi, questo è, scusa, 6 dischi dal 78 all'88, questo è il loro quarto che si chiama Story of the Year, Another World, la traccia. Fatelo vostro, la benemerita Numero Group ci delizia con questa band che mi ha intrigato e niente, ho trovato il disco, l'ho comprato. Mi ha intrigato la recensione, sono andato ad ascoltare. E quindi c'era... ho notato insomma che c'era della robina interessante, ecco. Tra parentesi, hanno inciso anche per le dischi di Crepuscoli e poi anche la IRS, la Sire, insomma un sacco di robe. C'è anche Blaine Reininger in una... dei Blaine e Reininger dei Tuxedo Moon, ha partecipato anche ad alcune tracce dei Tire Tire. Comunque, grande pezzo, e mo siamo arrivati all'ultima traccia. Chiudiamo sempre in bellezza con un classico e anche un po' spensierato e leggerino come Stars dei Dubstar, da quell'album campione di incassi che si chiamava Disgraceful, 1994-95. Volevo ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata del 26 settembre 2026, in differita, cioè registrata, ma puntata nuova di zecca. Grazie per questo giovedì insieme dalle 18 alle 21. Se volete ripetere l'esperienza, domani, venerdì, sempre dalle 18 alle 21. Podcast online con tutta la playlist appena finita la trasmissione. Ringrazio tutti voi che ascoltate in diretta, che ascoltate il podcast, che ascoltate la differita. Un ringraziamento particolare a Bobbissimo, la Rosi, Emiliano, Andrea e Rob De Grieg per avermi richiesto delle tracce e partecipato così alla trasmissione. Spero vi sia piaciuta e vi ringrazio proprio alla grande. Grazie mille e niente, ci sentiamo giovedì prossimo. Eccole, ci sentiamo giovedì prossimo in diretta stavolta. Sarà il 1° ottobre in diretta dalle 18 alle 21 con Night Toys, con Dario Pizzetti e con tutti voi. Vi voglio bene, fate i bravi, un bacio grande, grazie sempre. Dubstar, Stars a Night Toys.

Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.